0: L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, il direttore degli affari legali, Francesco Spadafora, ed il direttore delle risorse umane, Felice Ventura, sulle ipotesi di nuovo incarico per il giornalista che nel 2025 ha subito un attentato a Pomezia, alle porte di Roma. Papa Leone XIV è stato inserito da Vanity Fair nell'elenco delle personalità più eleganti del 2026. Include per lo più personaggi del mondo della moda e dello spettacolo. Secondo la rivista di moda, Robert Francis Prevost nel tempo ha mantenuto il suo stile disinvolto. Il lungo e laborioso processo di selezione da parte della redazione è durato settimane, prendendo in considerazione centinaia di candidati. E questa l'ultima notizia.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Sorriso.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

fremente di passione. Toni mi ridona questo cuore, col tuo respiro un poco di illusione. Se un sol bacio mi darai tu, io non potrò lasciare.

0: io non potrò lasciarti mai più. Ogni mio un bel baldin d'amore, dalla tua bocca facci filato il cuore.
1: Radio Sorriso, la nuit è bella.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:02.
2: Bentrovati con questo nuovo flash di notizie, anche col nuovo piano proposto nei mesi scorsi. Foodinho, società di delivery food del colosso spagnolo Glovo, sta operando in una situazione di illegalità sul fronte delle paghe corrisposte ai rider che lavorano per la piattaforma, perché malgrado i compensi siano aumentati ai lavoratori, non viene retribuita ancora circa il 30% dell'attività e anzi i contratti non rispettano la tipologia contrattuale effettiva, perché i fattorini andrebbero assunti come lavoratori subordinati. Lo ha scritto il pubblico ministero di Milano Paolo Storari. La scuola come luogo di integrazione a partire dalla lingua italiana, lo ha ribadito l'altro ieri il ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Valditara ha affrontato il tema della presenza di studenti stranieri nelle aule scolastiche.
3: Fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri, che non ci sia una percentuale elevatissima di ragazzi stranieri, perché questo significa una notevole difficoltà nell'apprendere la nostra lingua, nell'avere successo scolastico e anche nell'apprendere i valori di una comunità.
2: Grazie per l'ascolto, ci ritroveremo alle 4. Buonanotte.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Se al nord-ovest, con oltre 5,5 milioni di lavoratori, la retribuzione media annua è di 28.852 euro, al nord-est lo stipendio medio è di 25.723 euro. I dati, riferiti al 2024, sono dell'osservatorio dell'INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato, analizzando le retribuzioni lorde per provincia e qualifica professionale, offrendo un quadro completo dell'andamento del mercato del lavoro in Italia. Come noto, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi operativi in Essilor Luxottica. Da lunedì non opererà più per il gruppo dell'occhialeria fondato dal padre, con sede a Milano e stabilimenti tra Veneto, Trentino Alto Adige e Piemonte. Come anticipato da Milano Finanza, Del Vecchio definisce distante e impersonale la gestione dell'amministratore delegato Francesco Milleri. In occasione della giornata mondiale del cane, animalisti e antropologi sono tornati ad evidenziare che si tratta dell'animale probabilmente più fedele all'essere umano, sottolineando che la giornata del cane c'è ogni giorno, poiché i cani vanno percepiti come compagni di vita, membri della famiglia. Stando ai dati dell'anagrafe canina, nella sola Lombardia gli esemplari sono 2 milioni. È tutto.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 5:02.
2: Notizie e attualità sono al centro anche di questa edizione del giornale. Sono al lavoro per il mio allontanamento da Report, così Sigfrido Ranucci, che sui social media ha fatto riferimento alla riunione tra l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, il direttore degli affari legali, Francesco Spadafora, ed il direttore delle risorse umane, Felice Ventura, sulle ipotesi di nuovo incarico per il giornalista che nel 2025 ha subito un attentato a Pomezia, alle porte di Roma. Papa Leone XIV è stato inserito da Vanity Fair nell'elenco delle personalità più eleganti del 2026. Include per lo più personaggi del mondo della moda e dello spettacolo. Secondo la rivista di moda, Robert Francis Prevost nel tempo ha mantenuto il suo stile disinvolto. Il lungo e laborioso processo di selezione da parte della redazione è durato settimane, prendendo in considerazione centinaia di candidati. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 6:02.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 퀴즈.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Sono le 7 e 9 minuti.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buongiorno, sull'autostrada A14 i veicoli vengono scortati tra l'allacciamento con la A13 e il raccordo di Casarecchio in direzione sud. Sulla 24 per i lavori in corso, coda tra Portonaccio e Bivio con la 24 tangenziale est di Roma. Sulla 1 prestate prudenza perché c'è personale in strada che sta ripristinando la scena di un incidente avvenuto tra Orte e Attigliano in direzione Firenze. Torniamo a Roma per segnalare in via Cristoforo Colombo un incidente con alcuni rallentamenti a via di Acilia in direzione della capitale. È tutto, buon viaggio.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

la Nespolina. La vita è adesso, Daniela Nespolo con questa bellissima cover. Buongiorno, buon giovedì 27 agosto 2026, Massimiliano è qui con voi ancora per due giorni circa, le 7:16, quindi siamo in ritardissimo. Saluto tutte le persone che ieri erano collegate ad ascoltare la diretta di Marco il Clan da Campo Nogara. Salutiamo tutte le persone invece che sono collegate in questo preciso istante e magari se vogliono fare una canzone, una dedica, una richiesta o chiedere qualsiasi cosa, 345, segnatevelo, 48 45 663, numero di WhatsApp ed SMS. Ma facciamo così, dai, allora andiamo con Weekend 2, Doriano e Alice Band, dura 2 minuti e 47. Ho il tempo di preparare, scartabellare l'oroscopo e poi andiamo subito con i primi tre segni. Che ne dite? Anche perché non abbiamo alternativa, così è. Dobbiamo finire l'oroscopo entro un'ora.

Doriano e Alice Band con Weekend a 2. State già preparando il vostro weekend? Io sì. Va bene, allora iniziamo con i primi tre segni zodiacali, quindi in ordine: Ariete, Toro e Gemelli, così non mi dimentico. Ariete, oggi avete l'energia di un caffè doppio, peccato che gli altri non riescono a starvi dietro. Amore, una sorpresa potrebbe farvi battere il cuore. Lavoro, siete pieni di idee, cercate solo di non iniziare 12 contemporaneamente, hai capito, di idee. Poi la fortuna arriva quando meno ve l'aspettate. Bene, dai, mi sembra bene, amici dell'Ariete. Andiamo con gli amici del Toro. Giornata ideale per godervi le cose belle della vita, possibilmente seduti e con qualcosa di buono davanti. Amore, tenerezza in aumento. Lavoro, qualcuno noterà finalmente quanto valete. Fortuna, un piccolo colpo di fortuna potrebbe arrivare attraverso una persona conosciuta. Amici dei Gemelli, avete così tante cose da dire che oggi persino il vostro telefono potrebbe chiedervi una pausa. Amore, dialogo e complicità sono le vere armi vincenti. Lavoro, intuizione brillante, sfruttatela quindi subito. Mentre la fortuna, siete nel posto giusto al momento giusto. Insomma, meglio di così, cosa volete? Amici dei Gemelli, quindi per gli altri tre segni zodiacali rimanete lì che andiamo con due bellissime canzoni. La prima è di Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini con Fuoco, eccola qua, e poi una bella canzone di Rossella Ferrari Casanova.

Sara. Rapsodia anche per te. 7:29 in ritardissimo come sempre, portate pazienza. Andiamo con altri tre segni zodiacali. Facciamo le persone anche serie. Cancro, sensibili sì, ma oggi niente musi lunghi. Il cielo vi invita a sorridere un po' di più. Amore, una parola dolce può cambiare completamente la giornata. Per il lavoro procedete con calma e raccoglierete risultati. La fortuna è positiva nelle piccole cose. Il leone, il mio segno. Oggi siete talmente luminosi che qualcuno potrebbe chiedervi dove avete comprato la lampadina. Molto probabilmente perché mi sono rasato i capelli e quindi rifletto di luce propria, Amore, fascino alle stelle. Lavoro è il momento di far vedere ciò che sapete fare. Da un pezzo che lo faccio. Fortuna ottima, soprattutto nelle occasioni improvvise. Amici della Vergine, avete già organizzato la giornata, la settimana e probabilmente anche il prossimo Natale. Ora però respirate. Amore, lasciate spazio all'imprevisto. Lavoro, precisione premiata. Fortuna arriva grazie ad una scelta fatta con attenzione. Vabbè, altri tre segni, quindi metà oroscopo ce ne siamo liberati. Andiamo con Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana, una nuova produzione, Queste Notti Magiche, canta Giorgina. E poi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. Ricordiamo il numero della musica se nel frattempo volete richiedere la vostra canzone preferita, volete chiedere qualche cosa, c'è qualche cosa che non va, eccetera eccetera. 345 48 45 663.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi, negli iperemarket aderenti e online.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Alex O, un'altra produzione Not The Mia 2026. Per Alex è stato veramente spumeggiante, le produzioni musicali veramente ne ha fatte un sacco. Comunque va bene, allora andiamo con la bilancia Scorpione Sagittario, giusto? Basta pensarci, oggi scegliete, decidete e andate avanti, anche se ci mettete 20 minuti per scegliere il gusto del gelato. Amore, armonia e belle emozioni. Lavoro, una situazione si sblocca. La fortuna, invece, una coincidenza potrebbe regalarvi una bella sorpresa. Scorpione, misteriosi come sempre, ma oggi qualcuno potrebbe riuscire a leggervi negli occhi. La passione è in aumento in amore, avete una marcia in più nel lavoro, soprattutto nelle trattative, e la fortuna è ascoltate il vostro istinto. Sagittario, voglia di partire, cambiare aria e magari anche cambiare vita, cominciate almeno dal cassetto delle calze. Amore, flirt e leggerezza. Lavoro, nuove opportunità all'orizzonte e la fortuna molto favorevole negli incontri casuali, capito? Vabbè, andiamo con Ornella Nicolini, il ballo più bello del mondo. Nel frattempo ricordiamo il numero della musica per la vostra richiesta e le vostre dediche, poi nella seconda ora accontenterò tutti, almeno spero, cercherò di farcela. 345 48 45 663.

cin-cin. Beh, a quest'ora il cin-cin mi sembra un po' 7:50. Sono le 7:50. Quindi, dove eravamo rimasti? Dobbiamo fare Capricorno, Acquario, Pesci, giusto? Perché oggi è una giornata tra telefonate e messaggini e cose, come veramente non sono del tutto concentrato, devo essere sincero, quindi portate pazienza e scusatemi se oggi va così, ma oggi è una giornata non bellissima, non è iniziata nel miglior modo possibile, diciamo, già pieno di problemi. Comunque, Capricorno, siete concentrati sull'obiettivo, come sempre, ma oggi il cielo vi ricorda che ogni tanto si può anche festeggiare prima del traguardo. Amore, una persona vi farà sentire importanti, risultati concreti in lavoro, la fortuna arriva dopo una scelta coraggiosa. Amici dell'Acquario. Originali, imprevedibili e leggermente allergici alla normalità, insomma tutto nella norma. Amore, una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Il lavoro, idea geniale in arrivo. Per la fortuna invece attenzione ai segni, qualcuno vi porterà una buona notizia. Pesci. Sognatori sì, ma oggi provate a mettere almeno un piede sulla terra, l'altro può restare tra le nuvole. Amore, romanticismo, protagonista. Per quanto riguarda il lavoro invece la creatività è al massimo e la fortuna, una piccola sorpresa, potrebbe regalarvi un sorriso. E per tutti i segni, oggi ricordatevi che la fortuna aiuta gli audaci, ma anche chi alza dal letto con il, ma anche chi si alza dal letto con il piede giusto. Bene, ce l'abbiamo fatta? Abbiamo letto tutti i segni zodiacali? Spero proprio di sì, perché oggi è stata una giornata veramente un po' infernale, iniziata, ma non lo so, cosa dice il mio oroscopo, il leone? Aspetta, vediamo se è vero. Oggi siete talmente luminosi che qualcuno potrebbe chiedere dove avete comprato la lampadina. Eh sì, perché mi sono rasato i capelli, forse solo per quello. Vabbè, dai. Andiamo con Arturo, Giordano Giannarelli e Brunella, una bella canzone country.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 8:01.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allinei ora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Esther Roulet. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto, si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Europei di volley, inarrestabili le azzurre di Velasco che battono anche la Francia 3-1 e fanno 5-5 con un solo set perso finora. Italia agli ottavi, da prima in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: L'inflazione

officina del battagliero, un bel valzer, un super valzer del titolo Centauro, e salutiamo tutti i centauri all'ascolto. 7:08:19, seconda ora in compagnia di Massimiliano, e ancora di nuovo una buona giornata, un buon giovedì per chi non sapesse che oggi è giovedì. Allora, dico questo perché è arrivato un messaggio da Marco di Treviso con scritto: buongiorno Radio Sorriso, un saluto enorme a tutti quelli che sono già al lavoro e soprattutto a me che sto ancora cercando di capire che giorno è. Mi mettete una bella canzone per iniziare? Allora, oggi, caro Marco, è giovedì 27. Tieni duro, ok? Perché domani arrivi a venerdì, chiudi la settimana lavorativa e sei a posto, hai due giorni di tempo per riposarti, ok? Bene, bene, bene, dai. Allora, dopo Marco, che tra l'altro è arrivato tra gli ultimi, dobbiamo salutare questo qua, Raffaella, che ci augura una buona giornata, ciao. Poi Caterina di Gonars, Sandra di Gemona, Andrea di Vicenza, Lina di Conegliano, e mandano tutte queste immagini qua che sono odiose, almeno per quel che mi riguarda. Quindi almeno scrivete ciao, non inoltrate le immagini, perché non è che sia tanto tanto bello, piuttosto non fatelo e basta, perché inoltrare le immagini, inoltrate perché le avete ricevute per augurare la buona giornata, a me sinceramente non è che, anche perché non so se siete all'ascolto di Radio Sorriso, quindi magari vi saluto per niente, ok? Poi Fiorella di Motta di Livenza, che ho avuto l'occasione appunto di trovarla ad Altivole, è venuta apposta, no, non so se è venuta apposta, ci mancherebbe, non lo so, però insomma ci siamo conosciuti ed è stato veramente molto molto bello. Dai, 345 48 45 663, riempitemi, intasatemi la casella di WhatsApp, eh? Allora, per Marco, che non sa che giorno è ed è giovedì, ti dedico Giorgio Villani con Le Anguille del Po'.

0: I girasoli con Se Sombrillo. Se Sombrillo, sono cavolacci. 8 e 15 minuti, andiamo a sentire un messaggio vocale che purtroppo Alex è andata neanche una ventina di minuti fa. Comunque vedo di magari mandartela verso la fine dell'ora.
1: Buongiorno a tutti, Paolo Del Pin.
0: Aspetta, rifacciamo tutto.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti, Paolo Del Pin.
0: Ciao Paolo.
1: Va bene? La gente va bene, purtroppo gira sempre le immagini,
0: purtroppo gira così.
1: Non riescono a mandare un piccolo messaggio.
0: Esatto, bravo.
1: Non riescono a esprimersi.
0: Come hai fatto tu, bravo.
1: Va bene, mi puoi mettere la Vespa di Alex?
0: Guarda, ti dicevo che che Alex l'ho messo neanche 20 minuti fa, quindi magari te lo metto da leggere così mi ricordo, spero di metterlo verso le meno 10 alle 9 o comunque come ultima canzone da ascoltare. Comunque grazie a Paolo che almeno tu hai mandato un messaggio vocale, cosa che mi fa veramente molto molto piacere. Ma andiamo a leggere altri WhatsApp che sono arrivati. Elena di Udine ci scrive: ciao Radio Sorriso, siete la compagnia delle mie mattine. Dedico una canzone al mio compagno Luca oggi che compie gli anni. Caro Luca, tanti tanti auguri da Elena e dalla tua compagna, ma anche da tutto lo staff di Radio Sorriso e tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, ok? Ho preparato una bella canzone, una novità, disco novità, Marco il Clan, Due Angeli. Speriamo di farvi una bella speriamo di aver trovato la canzone giusta per voi, Elena e Luca, per il tuo compleanno, ok? Poi Giovanni di Padova scrive: un saluto alla squadra di Radio Sorriso, chiedo una canzone bella carica perché oggi è una giornata infinita davanti, datemi una mano voi. Ma guarda, io ti do anche il braccio. Io devo tenere duro fino alle 9 almeno qui a Radio Sorriso.

La Giusy Mercury sopra una nuvola, 8:24, ed era richiesta dall'amico Roberto, che ci siamo con lui conosciuti a Rosolina Mare, quella serata bellissima, molto calda, devo essere sincero, vero Roberto? Vabbè, poi adesso tra qualche istante invece andiamo a salutare ed accontentare anche Lina di Salzano con l'eco della mia valle di El Canfin, ma prima devo leggere un paio di messaggi, me ne leggo uno intanto, di Sabrina che scrive da Pordenone e scrive: buongiorno, una dedica speciale per mia mamma Anna che oggi anche lei compie 70 anni, quindi tanti tanti auguri cara Anna per i tuoi 70, mamma sei la nostra forza e ti vogliamo un mondo di bene, con un bel super cuoricione rosso via WhatsApp. Brava, brava la Sabrina, la mamma è sempre la mamma, ricordatevelo, il papà magari è un po' non si sa, ma la mamma, ragazzi, è sempre ed è sicuro che è quella, quindi va bene, dai. Allora ricordiamo i numeri della musica per le vostre richieste, le vostre dediche belle come questi: 345 48 45 663. Quindi l'eco della mia valle di El Canfin, poi qualche consiglio commerciale, poi riprenderemo sempre con la bella musica di Radio Sorriso.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sorriso
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Sorriso.
14: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Edizioni Saproject con questa bella canzone Mojito, cantava Pamela, dell'orchestra Daniele Cordani. 8:36 minuti primi. Ai, ci stiamo avvicinando alle ore 9. Io ho un sacco di cose da fare oggi, mamma mia, mamma mia. Allora, andiamo a leggere un po' di WhatsApp, dai, che sono arrivati. Oggi vi sento carini, simpatici, belli, dovreste essere così tutti i giorni, no, ma voi lo siete, ci mancherebbe. Poi anche perché ci sono 2-3 messaggi di canzoni di persone nuove che non abbiamo archiviato come in rubrica, quindi mi fa veramente molto molto piacere. Allora, Paolo di Vicenza mi scrive: ciao Radio Sorriso, siete fantastici, grazie, sono in macchina diretto al lavoro e mi serve assolutamente una canzone che mi faccia venire voglia di cantare, anche se i camionisti davanti a me potrebbero non gradire. Ora, ci devo pensare una bella canzone da cantare. Poi andiamo a salutare Francesca invece, che ci scrive da Mestre ed è una ascoltatrice nuova, almeno insomma è una delle primissime volte che mandi il WhatsApp. Un saluto a tutti voi, vorrei dedicare una canzone alle mie amiche del cuore, siamo lontane ma quando ci sentiamo sembra sempre di essere sedute allo stesso tavolo, vi voglio bene, riferito alle amiche ovviamente, ma magari scrivimi da dove ci ascoltano, se ci ascoltano, perché magari insomma vabbè che Radio Sorriso è ricevibile in tutto il mondo tramite l'applicazione che potete scaricare gratuitamente sia per chi ha prodotti Apple sia per chi ha prodotti Android, che sono queste le due piattaforme in circolazione sui cellulari e anche sui tablet, quindi la scaricate, avete la possibilità quindi di portarci in tasca, perché veramente avete la possibilità di portarci in tasca con le cuffiette, potete ascoltarci veramente ovunque e anche avete la possibilità di vedere Sorriso TV, quindi è un'altra bella cosa, quindi o ascoltare o vedere magari i video delle vostre orchestre preferite. Ma detto questo, andiamo con uno straccio d'amore di Stefano Capitani, un'altra novità. Nel frattempo vado a pescare una canzone per Paolo, che è in macchina, sta andando al lavoro e vuole cantare a squarciagola. Ci penso, dai, e dopo te la metto, dopo Stefano Capitani.

Chetti e l'orchestra Piva su Radio Sorriso alle 8:45 minuti. Vabbè, dai, meno un quarto d'ora di salute. Ai, mannaggia. Oggi comunque, nel bene o nel male, diciamo, in queste due ore sono veramente volate. Tra cose che devo fare, cose che si sono mucchiate, telefoni di qua, impegni di là, imprevisti, eccetera, eccetera. Due ore sono veramente passate. È una cosa incredibile. A volte è così, no? Quando avete tante cose da fare e non avete, tra virgolette, tempo, poi, perché si ammucchiano e voi avete magari i vostri impegni del pomeriggio, avete i vostri giri in bici da fare che avete magari già organizzato, e quindi rischiate di far saltare tutto perché tutto si ammucchia su un giorno e quindi magari tutti i problemi, e magari va a saltare il giro in bici che hai appunto programmato proprio per oggi pomeriggio con la moglie. Comunque va bene, tanto sono andato via anche ieri, mal che vada, se salta con la moglie non è un problema. se mi sente. Va bene, dai, allora dove eravamo rimasti? Ah sì, dobbiamo salutare un po' di persone. Salutiamo gli amici fioristi che finalmente anche loro sono tornati dalle vacanze, perché io li seguo in Facebook o Instagram e quindi erano sempre in ferie. Bravi, beati voi, e chi dava da bere le piante? Scusami, Va bene, poi andiamo anche a salutare Rita di Magnago. Ciao Rita. E tra qualche istante accontenteremo anche Paolo L'Alpin, che voleva una canzone di Alex. È passata un'oretta, quindi insomma penso che Alex non si arrabbi, no? Poi Andrea di Conegliano scrive: ciao Radio Sorriso, stamattina vorrei una canzone per tutti quelli che lavorano mentre gli altri dormono ancora. Un abbraccio e buon lavoro. Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Facciamo così: La Vespa di Alex So potrebbe accontentare un po' di persone. E poi andiamo a leggere anche questa, la Marta di Trieste, una triestina che scrive: buongiorno, una dedica al mio papà che oggi va in pensione dopo 42 anni di lavoro, finalmente potrà lamentarsi del traffico anche senza dover andare al lavoro. Oh, bene. Bene, salutiamo il papi di Marta di Trieste che è in pensione. Aggiungo, beato lui. Hai lavorato i tuoi anni e quindi ti aspetta la pensione. Bravi, complimenti, salutiamo anche tutti i pensionati, quelli che andranno anche quest'anno e quelli che sono andati quest'anno. Io sono Donna Sabrina Borghetti.

0: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Massimiliano.
0: Come va?
1: Bene, tu?
0: Hai preparato l'argomento del giorno?
1: Certo.
0: Qual è l'argomento del giorno?
1: Ora te lo dico.
0: Allora, facciamo che io faccio i saluti, poi lo ricordi tu sul primo intervento.
1: Vabbè, così, fai
0: che così
1: vuoi.
0: Con tutta calma ti cerchi l'argomento del giorno di oggi.
1: No,
0: ok, vabbè, bene.
1: Fai come
0: guarda
1: tu.
0: Che ho degli ascoltatori oggi che sono scoppiettanti.
1: Tanti,
0: quindi oggi è un divertimento.
1: Va bene, allora adesso li faremo scoppiettare.
0: Bene, aspetta, fammi vedere se nel frattempo qualche altro ascoltatore mi ha scritto. Oh, vediamo un po'. Max tremendo. Beh, come sempre, voglio dire, non è che non è una novità, Alex.
1: Tremendissimo, cioè.
0: Allora, visto che abbiamo Alex all'ascolto, tra un po' ti ascolterai la Vespa, perché era una richiesta ancora di una mezz'oretta fa, un'ora fa, però nella mia prima ora avevo già messo una canzone di Alex e allora, insomma, diamo un'oretta, un'oretta e mezza di distacco per farla sentire, perché insomma, essendo una produzione nostra, cioè c'è il direttore di mezzo, non mi assumo la responsabilità di dire no entro 48 ore,
1: giusto,
0: perché i paletti ci sono, ma a volte vanno anche segati, quindi
1: non possiamo.
0: Alex, ascolta Radio Maria, dai, fammi un piacere. E allora andiamo con Alex, ultima canzone in mia compagnia. Ci sentiamo comunque domani puntuali dalle 7 alle 9. Adesso vi lascio il timone della nave a Giovannino.
1: Sì,
0: fino a mezzogiorno.
1: Fino a mezzogiorno.
0: Va bene, dai, andiamo a farci un giro in Vespa io e te.
1: Sì,
0: eh?
1: Dai, anche a berci un caffè magari.
0: Sì, il caffè sì. Un secchio di caffè per me, grazie. A domani, ciao!

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Esteroli. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto, si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Europei di volley, inarrestabili le azzurre di Belasco che battono anche la Francia 3-1 e fanno 5-5 con un solo set perso finora. Italia agli ottavi, da prima in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.

0: da 3 kg in su 11,99 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini con Immagina. Buongiorno amici Radio Sorriso. Beh, allora ogni promessa è debito, partiamo con l'argomento del giorno.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: E allora buongiorno Carlotta, l'ho presa direttamente dagli Giovi. Altri studi. Ho detto buongiorno, vieni qui a fare l'argomento con me. Ah, ma perché ti Massimiliano non vuoi fare l'argomento? Cioè, lui...
3: Ma perché Massimiliano è scorbutico?
1: Oggi è così.
3: Dopo andiamo a mettergli il sale nel caffè.
1: Va bene.
3: La colla volentieri. Sulla sedia.
1: La colla su
3: dai. Ti piace l'idea?
1: Facciamo questa cosa.
3: Facciamo uno scherzo, facciamo... Massimiliano. Sì. No, poi si arrabbia e diventa ancora più scorbutico di prima. Non ha molto senso dell'umorismo quell'uomo. Vabbè,
1: dove mi porti oggi? In cinema? Al cinema mi
3: ti
1: pare.
3: Porto al cinema, ti porto al cinema Giovannino, mamma mia, perché oggi abbiamo due anniversari abbastanza importanti, no? Mm-hmm. Sono usciti in due anni diversi, però due film, due tra l'altro entrambi li potrei mettere tra i miei favoriti, perché nel 1953 è uscito Vacanze Romane.
1: Mamma mia, che film,
3: mamma mia, cioè vogliamo andare ad approfondirlo? No. Beh, perché altrimenti non smetto più di parlare. Però insomma abbiamo una Audrey Hepburn iconica, come si suol dire, ma soprattutto per noi signore Gregory Peck, mamma mia ragazzi, Gregory Peck, tu, io non lo so, io sono sempre stata un po' innamorata di Gregory Peck, così come sono sempre stata un po' innamorata anche di Dick Van Dyke, che è in Mary Poppins, uscito oggi nel 1964. Dick Van Dyke che quest'anno hanno festeggiato i 100 anni, così giusto per dare un'idea della caratura del personaggio. Mary Poppins, chi non sa a memoria tutte le canzoni di Mary Poppins?
1: No, assolutamente, cioè tutti. Io penso che
3: quale ti piace? Quale ti piace?
1: Ora
3: così. Ti ho preso in
1: cazzo. Ma perché stavo pensando ad altro. Comunque no, dai, Mary Poppins.
3: Super cali, fragili,
1: sì,
3: spirando. Ma molte altre.
1: Sai che da un po' che non rivedo il film?
3: Di solito lo fanno sempre il giorno di Natale.
1: No, non devo rivederlo.
3: Allora,
1: devo...
3: il giorno di Natale siamo blindati io e te a guardarci qua. Mary Poppins.
1: Ci blindiamo qua, blindiamo tutti qua.
3: Costringiamo tutti i colleghi a guardare Mary Poppins. E allora, da questo nasce una domanda.
1: Sì.
3: Ma qual è il film preferito dei nostri sorrisini?
1: Mamma mia.
3: E qual è il film preferito di Giovanni?
1: Ce ne sono un po'. Direi La vita è bella, proprio così. È il primo
3: che
1: mi
3: viene
1: in mente. Poi ce ne sono tanti, però sì, La vita è bella. Se dovessi rispondere così, senza pensarci troppo, è il primo film che mi viene in mente.
3: La risposta di pancia è sempre quella corretta.
1: E per te, Carlotta?
3: E per me è La morte corre sul fiume. È un antico film degli anni 50.
1: Devo assolutamente informarmi su questo film.
3: Dopo
1: adesso
3: ti dico dove vederlo.
1: L'ho anche visto e magari non ricordo il titolo.
3: È molto bello, è molto bello, molto particolare.
1: Beh, raccontateci qual è il vostro film preferito al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423
3: 736680 oppure 736681.
1: Vado a far colazione,
3: anch'io.
1: Con Gianni Drudi.
3: Andiamo Gianni, porta.
1: No, ma perché?
3: Caffè.
1: Cioè, io è da prima che devo prendere un caffè e non me l'hanno fatto
3: riuscendo.
1: Prendere. Mi hanno bloccato.
3: La macchinetta.
1: Mannaggia.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

che ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

La nostra Iris e il nostro Alex con Cuoricini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla allora di film preferiti, tanti, tanti mi stanno scrivendo. Intanto saluto Virginia che ho accontentato con Mauro Levrini, due parole d'amore, un saluto cara Virginia. Poi saluto un'altra Virginia, quella di Vicenza. Virginia, appena lo sappiamo te lo diciamo, ben volentieri, sai che noi comunque annunciamo sempre abbastanza preventivamente tutti quelli che sono i nostri appuntamenti. Un saluto al mica Laura del Cervarese, provincia di Padova, e vado a salutare Robby di Buglia che mi scrive: il mio film preferito 20.000 leghe sotto i mari, visto 3 volte, Robby di Buglia. Bellissimi film, eh. Poi saluto Gianna di Villorba: ciao Giovanni, sono Gianna, anche se l'ho visto almeno 30 volte lo riguarderei molto volentieri. Il mio film preferito è Dirty Dancing, ogni volta mi emoziona, buona diretta e grazie. Vedi, poi ci sono un film a cui ci affezioniamo. Buongiorno, il mio film preferito è Io, la Luna e tu, con il grandissimo Alberto Sordi. Nessuno come lui, il più grande attore italiano vero. Comici pochi bravi come lui e che fanno ridere e divertire. Un saluto e una buona giornata da parte dell'amico Paolo. Un abbraccio Paolo e grazie di aver interagito con noi. Ma continuate a scrivermi proprio al 345 48 45 663. Qual è il vostro film preferito? Quello che vi è rimasto nel cuore? Quello che riguardereste altre 600.000 volte senza problemi, quello che ogni volta

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sorriso.
3: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabile.

0: Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
2: Sorrido.

0: Enzo Pilat con il Trandio Piccina, sempre qui su Radio Sorriso. Salutiamo l'amica Nella dalla provincia di Udine, un grande abbraccio. Saluto anche l'amica Anna di Sassuolo, ciao Anna, un abbraccio fortissimo. E anche l'amico Marco di Brescia, lui dice: La spada della roccia è il mio film preferito, lo riguarderei ogni volta. Allora bravo Marco, assolutamente un abbraccio forte. Vuole dedicare all'amica Lidia che oggi fa il compleanno Marco il Clan con Tra alberi e fiori. Prima però dedichiamo a chi me l'ha richiesta Luca Panama con In mezzo al mare, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con Giovannino, sempre a parlare di film preferiti. Questa mattina parliamo proprio di questo.
1: Quando la primavera bussa al cuore

Il clan contro alberi e fiori, tra l'altro ieri sera dalle ore 21:30 vi siete potuti godere una bella serata proprio in compagnia dell'orchestra Marco e il clan, direttamente in diretta da Campo Nogara, provincia di Venezia. E vi ricordo, a proposito delle nostre dirette, che poi la prossima sarà il 29 agosto, diretta con l'orchestra Gianmarco Bagutti, ma attenzione perché ci sarà il prespettacolo proprio con Radio Sorriso direttamente da Cherubine, provincia di Verona. Amici, quindi se siete nella zona veniteci a salutare nel prespettacolo, poi la serata è fantastica assolutamente. Se invece comunque volete godervi una bella serata in compagnia di una grande orchestra, proprio il 29 agosto in diretta su Radio Sorriso, lo ricordo, dalle ore 21:30. E ringraziamo le edizioni Bagutti e AB Record perché permettono tutto questo, quindi grazie, grazie, grazie. Vado a salutare gli amici di Vigo d'Arzer, Elvira e Roberto. Buongiorno a te Giovannino, un saluto e un buon giovedì. Siamo Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere. A me piace Via col vento, l'ho guardato ogni volta che lo fanno vedere. Beh, un altro grande film assolutamente intramontabile, proprio in Via col vento. Un saluto va anche all'amico Loris di Mestrino, provincia di Padova. Ciao Loris, buona giornata. E vado a salutare anche gli amici di Salizzole, che tra poco poi vado ad accontentare. Saluto l'amica Anna dalla provincia di Verona con Diego Zamboni e Notte senza cielo. Vi ricordo anche i numeri per interagire con me: 345 48 45 663, SMS, WhatsApp e note vocali, oppure 0423 73 66 80 o 73 66 81 per le vostre telefonate. Quando

Marco Dazzi, fuoco nel fuoco per gli amici di Salizzole. Buongiorno Giovanni, sono Luca da Salizzole, che lunedì si ritorna dalle vacanze. Volevo chiederti se riesci a mettere una canzone di Marco Dazzi, la dedico a tutti. Allora, ti abbiamo proprio dedicato questo fuoco nel fuoco e buon termine vacanze, logicamente, goditi questi ultimi giorni. Nella prossima ora continueremo a parlare di film preferiti, ma intanto terminiamo proprio questa bella oretta insieme con una bella mazurka, il maestro Davide Salvi e la Zanzara.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sorriso. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 10:00.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Ben ritrovati dalla redazione, ecco le ultime news. Il Consiglio regionale del Veneto esaminerà la proposta di legge popolare sul fine vita prima della rettifica delle preintese sull'autonomia differenziata. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo che ha approvato l'ordine del giorno della prossima seduta d'aula per l'1 e il 2 settembre, con eventuale prosecuzione giovedì 3.
11: Se al nord-ovest la retribuzione media annua è di 28.852 euro, al nord-est lo stipendio medio è di 25.723 euro. I dati riferiti al 2024 sono dell'osservatorio dell'INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato, analizzando le retribuzioni lorde per provincia e qualifica professionale, offrendo un quadro completo dell'andamento del mercato del lavoro in Italia.
10: La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bando per il finanziamento dei progetti delle IPA, le intese programmatiche d'area, per il triennio 2026-2028. Esse rappresentano uno strumento di programmazione attraverso il quale comuni e parti economico-sociali individuano le priorità di sviluppo dei territori, valorizzando le specificità e l'attrattività del Veneto.
11: Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino. Seconda ora insieme, ci siamo trasformati in farfalle su due ruote, sempre parlando di film preferiti. Oggi la domanda è libera, aperta, ma tutti abbiamo almeno un film che ci è rimasto nel cuore, un film che riguardiamo e riguardiamo più volte, anche se lo conosciamo a memoria, perché perché è un film che ci piace, nel senso, uno di quei film che ci è entrato nel cuore, o per la storia o per la trama, o perché ci fa emozionare quando vediamo determinate scene. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali presentissimi anche sull'applicazione Telegram, quindi mandatemi dei messaggini se volete anche lì, oppure 0423 736680 o 736681 per quanto riguarda proprio le vostre telefonate. E a proposito di telefonate, vado a salutare l'amica Lucia, che mi racconta che il suo film preferito, un po' come il mio, è La vita è bella, e dice: beh, è un film che a me piace tanto e che amo in maniera particolare. E allora un abbraccio, carissima carissima Lucia. E poi chi vado a salutare? Beh, vado a salutare anche l'amica Maria, un abbraccio, cara Maria di Soave, provincia di Verona. Lei mi dice: beh, guarda, io non ho un film preferito, però tutti i film con Sofia Loren sono i miei preferiti, quindi li amo in maniera particolare. Un saluto all'amica Roberta da Vicenza: il mio film preferito è Il Miglio Verde. Eh beh, ragazzi, un filmone, devo dire, forse è il mio secondo film preferito, lo riguardo ben volentieri, anche se poi piango sempre un sacco, non so perché.

Patrizio Lucidi con La Tempesta, sempre qui su Radio Sorriso. Facciamo degli auguri, perché ci scrive l'amica Gianna dalla provincia di Treviso. Ciao Giovanni, gentilmente potresti dedicare una bella canzone alla mia amica Milena per augurarle tanti tanti auguri di buon compleanno da parte mia e da parte di mio marito Daniele. Grazie mille, un salutone anche a Bruno. E logicamente a questi auguri speciali mi unisco anch'io. Auguroni cara Milena, un abbraccio fortissimo, un salutone anche al caro Bruno e spero di potervi incontrare presto. Vi dedico i Philadelphia con la voce di Gabriele e L'amore succede. Grazie e auguri, ancora tanti tanti auguri.

Alex Milani con Il ragazzo di campagna, così abbiamo accontentato l'amica Roberta di Vicenza. Ciao Roberta, un abbraccio fortissimo. E poi vado a salutare chi mi scrive il ciclone, quello di Pieraccioni, mia moglie Pretty Woman. Un saluto all'amico Maurizio, vedi, due filmoni, assolutamente. E poi buongiorno Joe, uno dei miei film preferiti, li vedo sempre quando li propongono, la serie di Sissi, ma poi c'è anche Dirty Dancing, Pretty Woman, cioè sì, film importanti. Brava Stefi dalla Vagliona, continuate a raccontarmi qual è il vostro film preferito. Vado a salutare l'amica Miranda. Ciao Miranda, un abbraccio fortissimo, tra poco ti accontento con un brano di Sabrina Salvestrin. Saluto anche l'amica Egle da Castelcovati, che non sentivo più. Egle, non ti sentivo più, è caduta la linea, richiamami che sono qui che ti aspetto. Un abbraccio anche ad Angelo. Ne approfitto per ringraziare anche l'amico Giovanni di Castelfranco, che mi ha portato dell'ottima uva. Grazie Giovanni, e grazie anche al Nieves.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449€ a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Sorriso.
10: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le Edizioni Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Giulia Orchestra Lorenzo Virgili con Io Brillerò, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare esattamente gli amici di Castelcovati che però sono in giro per Trieste, lì nei dintorni. Un abbraccio ad Egle, a tutta la compagnia, ad Angelo eccetera, un abbraccione fortissimo. E poi vado a salutare l'amico Walter Di Buia che dice: il mio film preferito è Il malato immaginario con Alberto Soldi, dice, un film che mi ha fatto ridere ma soprattutto mi è rimasto nel cuore. E tra poco ti vado ad accontentare, prima accontento proprio gli amici di Castelcovati, tra cui Egle, con Le Mondine. Le 11 ore sono già suonate, sempre qui su Radio Sorriso, sempre parlando di film preferiti, quelli che vi hanno emozionato, quelli che vi sono rimasti nel cuore. Può essere anche più di uno, perché ce ne sono veramente tanti.

Patrizia con Tutta Invidia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare adesso invece l'amica Maria dalla provincia di Verona, che mi dice: sono tanti i film miei preferiti, quindi un saluto, io li riguardo sempre molto volentieri. E vado a salutare anche l'amico Andrea invece, che vuole per l'appunto ascoltare The Best Katia Belli, ma subito prima Accontento. Chi mi richiede? Mariana Lanteri, Quando l'amore diventa poesia. È sempre qui su Radio Sorriso.

Cati e Belli con The Best, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Roberta da Marino di Piave che vuole ascoltare un brano. Tra poco Roberta vi accontenta, assolutamente portate pazienza, ma intanto devo fare degli auguri speciali a Guerrino che oggi fa i suoi primi 84 anni, quindi auguri caro Guerrino, un bacione fortissimo, e a Luciana da parte della moglie Luciana, ma non solo, da parte nostra di Radio Sorriso. Quindi auguri, auguri, auguri, e logicamente goditi questo giorno. Poi so che in questi giorni ricorre anche il vostro anniversario di matrimonio, quindi auguri doppi quando sarà assolutamente irrinunciabile. Tra poco continuiamo a parlare di film nella nostra terza ora insieme, il vostro film preferito, e poi beh, logicamente con le vostre canzoni preferite. Intanto arriva Pietro Galassi, Eternamente, e ancora tanti tanti auguri a Guerrino.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 11 e un minuto.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Ben ritrovati dalla redazione, ecco le ultime news. Il Consiglio regionale del Veneto esaminerà la proposta di legge popolare sul fine vita prima della rettifica delle preintese sull'autonomia differenziata. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo che ha approvato l'ordine del giorno della prossima seduta d'aula per l'1 e il 2 settembre, con eventuale prosecuzione giovedì 3.
10: Allerta gialla per il rischio di ondate di calore per oggi in Veneto, lo dichiara la Protezione Civile regionale. Allerta che riguarda pedemontane e alta pianura centrale, Lessinia meridionale, alta pianura veronese, bassa e polesine occidentale, ma anche colli iberici e euganei e pianura centro orientale.
9: Proseguono nelle province di Padova e Venezia i lavori di sfalcio delle sponde del Naviglio Brenta a cura del Genio Civile. L'intervento interessa i territori di Dolo, Fiesso d'Artico, Mira, Stra, Venezia, Vigonovo e Noventa Padovana per una spesa di oltre 47.000 euro. Le operazioni proseguiranno fino all'11 settembre e riguarderanno lo sfalcio della vegetazione presente lungo le sponde.
10: Ieri sera il debutto dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti al Malibran di Venezia. Lo spettacolo sarà replicato fino al 1 settembre. È un allestimento della Fondazione Teatro La Fenice con la regia di Beppi Morassi, scene e costumi di Gian Maurizio Fercioni.
9: Per questa edizione è tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1 Edizioni, le nostre edizioni con La Vita è Bella, Paola Fabiani, sempre qui su Radio Sorriso, terza ed ultima ora insieme. Si parla ancora del vostro film preferito, allora vado a salutare chi mi cita questo bel film che non conosco, devo essere sincero. Buongiorno, un film commovente, Le ricette della signora Toku, da vedere, Michela di Maserata sul Piave. Non conosco il film, però me lo sono segnato e sarà una delle mie prossime visioni. Buongiorno, il mio film preferito è Ghost, visto 3 volte, mi metti la canzone Se non ci fossi tu. Beh, tra poco ti vado ad accontentare, carissimo Antonio, anzi carissimi Antonio e Tina, un abbraccio fortissimo. Ghost è bel film storico, intramontabile assolutamente. E il vostro film preferito, raccontatelo a Radio Sorriso, dai, raccontateci qual è il vostro film preferito, quello qui ogni volta che lo vedete o lo vedete passare in TV vi fermate per riguardarlo per l'ennesima volta. 345 48 45 663, oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Vado a salutare l'amico Michele da Pistoia che mi richiede Ruggero Scanduzzi con Me la sposo. Prima però vado ad accontentare chi mi richiede L'uva fogarina, l'amico Giuseppe da Monastier che dice è ora della vendemmia e quindi L'uva fogarina ci sta sempre bene. A proposito di uva, voglio ringraziare l'amico Giovanni di Castelfranco che mi ha portato dell'uva, quindi grazie Giovanni. Un bel abbraccio anche a Nieves, grazie mille, un bacione fortissimo. Andiamo, arriva Michele Rodella con L'uva fogarina.

0: Ruggero Scandiuzzi con Me la sposo e arrivano gli amici della Dentour.
1: Oramai i nostri amici di Radio Sorriso hanno capito che prendersi cura della propria salute dentale è di fondamentale importanza e anche oggi Fede sarà di grande aiuto per far sì che, insomma, voi possiate mantenere a lungo un sorriso splendido, splendente. Federico, Ari, buongiorno.
2: Buongiorno a te e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Parliamo di Dentour, parliamo di Clinica De Nova, parliamo chiaramente di cure dentali. Allora, con Dentour è possibile raggiungere la Clinica De Nova tutti i giorni, dal martedì al sabato compreso. Perché Clinica De Nova? Allora, in Clinica De Nova troviamo uno staff altamente qualificato, vengono eseguite ogni tipo di terapia, quindi dalle semplici carie fino all'implantologia più complessa.
1: Sì.
2: E tutti i medici sono specializzati in chirurgia implantare anche e soprattutto a carico immediato. Perché la Clinica De Nova sceglie la Clinica De Nova? Innanzitutto perché con Dentour collabora da più di 10 anni, quindi insomma siamo sicuri di come è la clinica, di come lavorano, di come è lo staff medico, ma soprattutto perché con la clinica abbiamo un accordo molto vantaggioso per tutti gli ascoltatori, che è il seguente: il primo viaggio e la prima visita sono completamente gratuiti e senza impegno, così avete modo di vederla, di andare su, vedere la clinica, conoscere lo staff medico e poi, una volta con il preventivo in mano, decidere se cominciare o meno le cure.
1: Certo, perché ribadiamo questo fatto, insomma, che si può cominciare anche in occasione della prima visita subito il lavoro.
2: Sì, si può cominciare subito il lavoro, perché se la clinica piace, il preventivo è buono e trovate la fiducia necessaria, potete cominciare anche subito le cure.
1: Bene, momento di ricordare i numeri telefonici e i contatti internet.
2: Allora, il numero di telefono è il seguente: lo 045 97 0025, sito internet www.clinicadenova.com.
1: Benissimo, guarda, sembra tu non sia mai stato assente, Federico. Sei ancora molto bravo. Ciao.
2: Grazie ancora.
1: Ci risentiamo prossimamente. Ciao.
2: Alla prossima. Ciao.

0: Ed è tornata a trovarci Miriam di Acervis. Io parto direttamente dal numero 030 68 40 408. Ciao Miriam!
1: Ciao Giovanni e buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io innanzitutto devo dirvi grazie perché siete stati in tantissimi che avete già acquistato e avete già provato il nostro Ace UC2. Che cos'è UC2? Ormai è il prodotto per le cartilagini, il prodotto per l'artrosi. L'artrosi non è altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari ed è una malattia degenerativa cronica che arriva a tutti prima o poi. Arriva, pensate, comincia già dai 40 anni. L'assottigliamento inizia già a quest'età. E noi come possiamo intervenire? Possiamo intervenire attraverso il nostro collagene nativo non denaturato di tipo 2, il nostro collagene che attraverso un meccanismo di tolleranza orale va a dare l'informazione ogni giorno al nostro sistema immunitario di non andare ad attaccare le cartilagini articolari, ma non solo. C'è il frassino che sgonfia le articolazioni, abbiamo la boswellia che è un antinfiammatorio naturale e tutta una serie di vitamine che servono per la salute di ossa, muscoli, tendini e nervi. Stamattina io ho preparato per voi un'offerta straordinaria, perché se volete provare un mese di trattamento di UC2, 35 euro direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 pastiglie, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma il mio consiglio è di fare il trattamento completo di 4 mesi. 4 mesi di trattamento con trasporto gratuito direttamente a casa vostra. Il nostro Arnia in omaggio, che è un prodotto ricostituente a base di miele, propoli, polline e pappa reale, un'offerta speciale, il cui prezzo vi può essere detto solo chiamando adesso lo 030 68 40 408. Non vi sto promettendo il miracolo, attenzione, vi sto promettendo più elasticità, meno rigidità, meno infiammazione e di conseguenza meno dolore con un gesto quotidiano, l'assunzione di una compressa del nostro integratore alimentare ACUC2. Per sapere la straordinaria offerta chiamate adesso lo 030 68 40 408 e non dimenticate di dire che avete ascoltato Radio Sorriso.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

0: Matteo Tarantino con papà e noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in pancione al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: Alberto Crepaldi con Panna e Caffè. E non mi hai portato neanche un caffè.
1: Non ti ho portato il caffè, ma non ti porto neanche perché l'ho lasciato in frigo. E Luca ci aveva portato ieri sera i cosi buoni, quelli col. Cosa? Ma che non mi ricordo adesso, Luca ci scrive il nome, che io non mi ricordo, quelli che assomigliano ai Kraft.
2: Luca. Ma non sono Kraft,
0: ma
2: sono
0: Luca, fatti Luca, scusa,
1: sono fatti con la pasta della, del Kraft, però hanno più crema all'interno. Ieri sera ce li ha portati ad assaggiare a me ed Alex.
0: Luca, ma già che sei portati? Qui alla,
1: ma sì, beh, ma io non c'ero.
0: Due senza te, senza quattro, senza cinque. Luca, ascolta, se sei in zona, vieni, cioè qua noi siamo qua, tanto, sai dove siamo.
1: Sì.
0: L'ho già fatto. E andiamo avanti. Iris, tu arrivi, ma io le cose le faccio. No, dai, andiamo a leggere. Oggi si parla di film preferiti, perché oggi, un po' di anni fa, uscivano due film famosissimi. Una,
1: quali?
0: Vacanze romane e l'altra Mary Poppins. Ah. Quindi film che hanno fatto la storia, si può dire,
1: certo,
0: del cinema praticamente internazionale. E oggi chiediamo il film preferito, quello che è rimasto nel cuore dei nostri ascoltatori.
1: Allora, buongiorno a tutti voi. Il mio film preferito è Operazione Sottoveste, con Tony Curtis e Gary Grant. Anche se conosco tutte le parole. Ciao Giovanna da Verona. Cioè, lei lo riguarda sostanzialmente.
0: Sì, beh, cioè, ma giustamente, il film del cuore si riguarda sempre. Per esempio, l'amica Maria Consuelo da Giovanna del Friuli mi racconta che Ghost, Love Story e Airport, questi sono i tre film suoi preferiti.
1: Per me Top Gun.
0: Top Gun è bello, sì, è vero, un altro film, forse il quarto o quinto mio preferito.
1: Salutiamo Roberta da Marino, che abbiamo accontentato invece con Alberto Crepaldi, la voleva dedicare a te, tra l'altro, che sei grande.
0: Grande, sì, sono grande.
1: Sei,
0: scusami, no, mi sono preso in giro da solo un attimo,
1: sì.
0: No, no, grazie, tanto
1: giro.
0: Grazie Roberta, ti ringrazio. Io mi sono messo proprio questo brano perché quando ho bisogno proprio di un caffè, a parte gli scherzi,
1: sì,
0: mi piace
1: offro.
0: Di ascoltarlo.
1: Te lo offro.
0: Sì, è un modo per farselo offrire questo.
1: Ho capito che vuoi il caffè, adesso scherzo, te lo offro, scherzo. Dai. Salutiamo anche chi mi scrive. Mandi, sono Gabriele da Cividale del Friuli, vorrei ascoltare per cortesia una canzone di Mauro Levrini. Prima però andiamo ad accontentare qualcun altro.
0: Certo, salutiamo l'amica Chiara di Treviso, che ci richiede Manuel Malanotte con questa bella kizomba dal titolo Brucerò.

0: con Mix Cha, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora Iris, si continua con la musica.
1: Sì, salutiamo l'amica Valentina. Ciao Valentina, non abbiamo fatto tempo a leggere il messaggio,
0: Valentina,
1: mannaggia, però vabbè.
0: Vabbè.
1: Ciao, per me è uno dei film più belli, sono I ponti di Madison County. Film e libro che ti emozionano. È possibile ascoltare un bel tango, Sabrina da Vicenza.
2: Non conosco questo...
1: I ponti, nemmeno io l'ho mai visto. So che esiste il libro, sì, non mi ricordavo avessero fatto anche il film.
0: Vabbè, comunque noi ti mettiamo fuego, Ricky Renna, un bel tango, tutto da ballare.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. È arrivato anche Omar Lambertini con Guapo Loco.
1: Ah, che bel brano, che
0: un po' guapo.
1: Un po' guapo, un po' loco. Ma dove stai andando con questo filo?
0: Ma non lo so, hai tutto il filo della cuffia attorcigliato.
1: Iris, quando arrivo mi cambia tutte le cose. Vabbè, comunque adesso la lascerò da sola, quindi,
0: sì. Quindi può fare. Io mi ero già messa in postazione per stare da sola, hai visto?
1: Invece sto qua.
0: Vabbè, puoi stare qui, no, per me non c'è.
1: Oggi proprio no.
0: Oggi non possiamo. Va bene, dai. Allora salutiamo anche l'amico che ci ha chiamato, che ci ha parlato,
1: sì,
0: di film.
1: Sì, l'amico Francesco da Spilimbergo. Lui ha tanti film, tra cui Il Pianista, ma anche Il Conte di Montecristo, quelli preferiti, anche The Schindler List, che sono tre film veramente
0: altro grande film,
1: molto, molto famosi,
0: che a noi mostravano a scuola.
1: Sì, è vero, anch'io l'ho visto a scuola. Cioè, nel senso, sono film che alcuni si vengono anche mostrati a scuola per insegnare.
0: Sì, credo che sia stato il primo film che noi abbiamo visto a scuola, alle medie, sia stato proprio Schindler List. Ci hanno chiuso dentro a una stanza.
1: Tortura, no?
0: Sì, no, cioè, no, nel senso che sei al buio, ho un po' anche paura di cosa stanno facendo. Vabbè,
1: diciamo, è vero che quando facevi il momento cinema, diciamo a scuola, era un po' particolare, tutto al buio.
0: Sì, però da noi eravamo un po' più giovani, giovanino, non esisteva il momento cinema. Cioè, ah, okay, voi probabilmente era una cosa normale, per noi era la prima volta che succedeva.
1: Ah, ok, è vero, quindi.
0: Cioè, Schindler List è stato un po' l'apripista di questa cosa.
1: Invece io ho un altro film preferito, che è Il Collezionista di Ossa.
0: Ah, è bellissimo, che,
1: è un filmone,
0: che poi sì.
1: Bello, cioè,
0: sì, sì, sì, sì. Poi a me piace anche tutta la saga di Saw, che
1: è bello, però fa un po' paura quello.
0: Diciamo,
1: adesso, una volta ero più coraggioso, adesso certi film riesco più a vederli.
0: Infatti, ti dirò che non ho visto tutta la saga, perché le ultime.
1: Vabbè, le guarderemo insieme.
0: Va bene, no, già se ogni tanto mi penso di riguardare il primo, mi vengono i brividi. Però vabbè, tralasciamo, dai. Andiamo con la musica.
1: Andiamo con la musica e salutiamo Francesco. Lui non ci richiede niente, ci ha detto dei film. Va bene,
0: ah, ok,
1: quindi,
0: bene.
1: Però gli dedichiamo comunque il prossimo brano. Arriva Susanna Pepe. Se ogni tanto vi saluto,
0: non lo so, vedi tu. Devi
1: Vado.
0: Andare di là, forse.
1: No, devo andare, sì, dato sì. I tempi, devo andare di là. Io ti ringrazio, ma vi rinnovo.
0: Sì,
1: sì, no, devo andare a fare cose. Ma domani torno dalle ore 9 alle ore 12.
0: Sì, domani è il tuo
1: sei
0: ultimo
1: sicura?
0: Giorno di lavoro.
1: Non è vero, perché sabato e domenica sono sempre qua.
0: Non è vero.
1: Te lo ricordo.
0: Sabato sei qui?
1: No, alle 7 chi apre, tu?
0: Ah, la...

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Sono le 12 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In merito alla ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League. Attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Nei play-off di Conference, dalle 20, Apoel Tel Aviv, Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso, 0423 73 66 80.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
17: È il momento di ridiamoci su.

Olivrini con Sparami in faccia un sorriso, e così abbiamo accontentato la nostra amica che ce l'aveva richiesta. Un abbraccione forte a lei e continuiamo ancora con i vostri messaggini, le vostre richieste. Volevo, vediamo se riesco a trovarla. Eccolo qua, Gabriella da Cividale. Ciao Gabriella, grazie mille. Ciao ragazzi, è vero, anche per me il più bel film sono i ponti di Madison County, stupendo da vedere assolutamente. Ciao, buona giornata, baci. Ciao Enza, grazie mille. Perché di questo stiamo parlando questa mattina, vi stiamo chiedendo qual è il vostro film preferito, ma nel frattempo potete richiedere anche la vostra musica preferita, come questa di Beatrice Orrigo insieme a Serena Lofaro, la Mazzurca Serenella. Subito dopo andrò ad accontentare anche Plinio di Resana, invece Plinio ci richiede il brano Afrodite di Rossella Ferrari e Casanova.

sorriso ci siamo ascoltati Rossella Ferrari e Casanova con Afrodite. Saluto ancora l'amico Plinio di Resana che mi raccontava che ieri sera proprio è stato a ballare con Rossella Ferrari. Un abbraccione forte a lui. Invece noi volevamo ringraziare tutte le persone che ieri sera sono venute a Campo Nogara e a vedere Marco il Clan. Noi eravamo in diretta radiofonica. Ricordo che quando parliamo di dirette, noi parliamo sempre di dirette radiofoniche perché vediamo i vari commenti nei social. Ma non si vede in TV, su che canale è? No, solo ed esclusivamente in radio. E in radio ci potete ascoltare ovunque, dove voi siate, perché tramite il sito oppure tramite anche la possibilità di scaricare l'app, e l'app scaricatela, perché oltre a seguire noi di Radio Sorriso c'è la possibilità anche di vincere dei biglietti con dei giochi, quindi fate attenzione perché anche l'app regala dei biglietti per dei concerti, per degli spettacoli, eccetera eccetera. Quindi dicevo, volevo ringraziare tutte le persone che ieri sera sono venute a Campo Nogara, è stata una bellissima serata, grazie anche a voi, ma grazie soprattutto a Marco il Clan e alle edizioni AB Record. Ora si continua con la musica, saluto l'amica Anuska di Celeseo che ci richiede la prossima canzone, Anima Fragile, Marilisa Maniero e Marco Negri, e poi torneremo a parlare di film.

ci siamo ascoltati Marilisa Maniero e Marco Negri con Anima Fragile, grazie all'amica Nusca di Celeseo che scrive: ciao Iris, i miei film preferiti Ufficiale Gentiluomo, Ghost, Grease, Akito, un saluto a tutti i sorrisini e soprattutto a mamma Teresa con questa canzone. Ora noi continuiamo, vi ricordo il 345 48 45 663, se avete piacere di mandare i vostri messaggini. Andiamo con Simona 40 insieme a Frank David con Una spada, una rosa.

0: Franco Bagutti Band con Mi Bonita Mi Bella su Radio Sorriso, era la voce di Walter. Noi torneremo tra pochissimo ancora in vostra compagnia.
1: State ascoltando? Ridiamoci su!

0: libere market aderenti e online.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
4: Segreteria Radio Sorriso 0423 736681. Richiedi la tua canzone preferita.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ci siamo ascoltati grazie a B-Record nel mio silenzio, Graziano Cianni. Continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Dania di Paolaro Udine che mi dice: buongiorno, il mio film preferito è La vita è bella di Benigni. Grazie Dania anche del tuo messaggino, e tra pochissimo parleremo anche del pranzo di Radio Sorriso che si terrà domenica 4 ottobre. Nel frattempo arriva un valzer, L'Officina del Battagliero con Martin Pescatore.

E ci siamo ascoltati Martin Pescatore con l'Officina del Battagliero su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a ricordarvi il pranzo di domenica 4 ottobre, perché saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Per essere dei nostri, cosa dovete fare? Chiamare allo 0423 7367, come sempre prenotare il vostro posto a sedere, ripeto 0423 7367. Insieme a Graziano Cianni, a Linda Biscaro e Matteo sarà una bella pomeriggio da passare tutti assieme, prima mangiando, ballando anche contemporaneamente, insomma sapete che con Radio Sorriso si balla tantissimo, tantissimo. E come abbiamo detto, come ospiti ci sarà anche lei, Linda Biscaro, che ora ci ascoltiamo con il brano Piccolo Uomo.

Veronica Cuneo con Voce Mia su Radio Sorriso. Un saluto Luisa di Monfalcone, un abbraccio fortissimo. Lei mi parla di film, mi ha raccontato di Braveheart, mi ha raccontato anche di Al Pacino con Profumo di Donna, altro bel film che a lei piace tantissimo. E poi mi piace perché poi mi consigliate sempre di cercare questi film, magari perché qualcuno io l'ho visto, devo dire la verità. Io sono una che anche da piccolina guardava tantissimi film, però ho sempre avuto un problema, poi mi dimentico di come sono i film, a parte Top Gun a cui sono legata eccetera eccetera, però se uno mi dovesse chiedere di raccontare scena per scena non me le ricorderei tutte. Ecco perché mi piace poi rivederli, perché mi perdo sempre qualcosa o mi dimentico sempre qualcosa, poi quando le vedo dico ah sì, vedi che era così. E vabbè, insomma, c'è chi tipo mio marito invece ha portato a conoscere anche tutte le battute dei film. Siamo fatti un po' in modo diverso sotto questo punto di vista. Andiamo con Rita Jessie e Ragazza nel blu.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: con Atena su Radio Sorriso. Noi abbiamo concluso questa prima ora insieme, ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Ridiamoci Su.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
5: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 7366 80.
6: Sono le 13:02.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Si prepara a riaprire al pubblico dopo decenni Forte Manin. Il nuovo ponte posizionato permetterà di ricucire Forte Manin con il vicino Parco San Giuliano. I lavori, conclusi ormai all'80%, stanno per entrare nell'ultimo trimestre di lavori. Lo fa sapere il comune di Venezia, precisando che la fine è prevista per dicembre 2026. Funziona il modello nato a Padova per i trapianti di rene per sbloccare le catene di donazione. Nato nel 2018 da un'idea di Lucrezia Furian, il programma DEC K è diventato nazionale nel 2019 e ha poi ispirato altri paesi. Anche se tra vacanze e temperature alte l'estate è ancora nel vivo, tra non molto gli studenti e le studentesse d'Italia saranno già tornati tra i banchi di scuola. I primi a riprendere le lezioni saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre. In Veneto la campanella suonerà giovedì 10 settembre assieme alla provincia autonoma di Trento e alla Valle d'Aosta. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.
4: Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.

0: Antonio Tanca con un'estate da ricordare sulla radio più giovane che mai, e volevo salutare anche il buon Massimiliano che mi fa gli scherzetti. Voi non lo sentite in diretta, perché lo sentite in diretta in questi giorni la mattina, ma poi quando siamo in diretta dalle 12 alle 14 mi fa gli scherzetti il signor Massimiliano, ve lo dico, così vi racconto anche questa cosa, e pensa anche che io non me ne accorga che questa è la... Vabbè, dai, ciao Max. Stavo facendo le prove, io ero in diretta, ma lui tranquillo, pacifico, gli vogliamo un sacco di bene al nostro Massimiliano. Continuiamo con la musica, arriva Fiorenzo Tassinari con Alba nel deserto. Cioè Massimiliano continua, Massimiliano, se vuoi farlo di nuovo, adesso sei in diretta, puoi farlo. Vediamo se hai il coraggio di dire qualcosa, guarda che sei in diretta, Non dice niente, che t'ho sentito comunque.
1: No, lo so, siamo in diretta.
0: Sei in diretta, Max.
1: Oh signore, mi hai fatto questo scherzetto?
0: Tu li fai a me, io li faccio a te, sai come funziona. Va bene,
1: Ma noi lavoriamo dietro le quinte.
0: Sì, tu stai lavorando dietro le quinte, io ero in diretta. Io dietro solo il microfono, a dire il vero. Va bene, dai, grazie Max, ti lascio lavorare.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: No, grazie a voi, portate pazienza.
0: Sì, portate
1: pazienza. Meriti un...
0: Cosa? Aspetta. Occhio. Non va. Adesso non va più niente, io rido. Massimiliano, non funziona più niente.
1: Come? Non funziona più niente?
0: Non l'abbiamo sentito. Cosa mi meritavo?
1: Vabbè, l'importante è che hai sentito me.
0: Sì, te ho sentito, però quello che mi meritavo non si è sentito.
1: Vabbè. Si sente questo?
0: No, si sente malissimo, si è sentito malissimo.
1: Qualche piccolo ritocco, piccolo ritocco.
0: Va bene, ciao Max.
1: Grazie, ciao a tutti, scusate il disturbo.
0: Maledetto. Sentiamo Fiorenzo Tassinari con Alba nel deserto.

E ci siamo ascoltati anche la casa JJ di Daniela Cavanna su Radio Sorriso. Io vi ricordo, cari amici belli, cari sorrisini, che avete sempre la possibilità di entrare nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso. Ricordatevi che esiste solo una pagina ufficiale di Radio Sorriso, non ce ne sono altre, non ce ne sono altre dove, che so che ci sono, c'è qualcuno in giro che vi sta chiedendo amicizie, cose. Ragazzi, la pagina ufficiale di Radio Sorriso è solo una. È Radio Sorriso scritto con 3 R, tutto il resto non è ufficiale, non sono cose che pubblichiamo noi. E come abbiamo anche scritto più di qualche volta su questa pagina Facebook, ricordatevi che sono tutto ciò che è legato a Radio Sorriso lo trovate solo ed esclusivamente nel nostro Facebook ufficiale, quindi Radio Sorriso scritto con 3 R. Massimiliano continua pure a fare gli scherzi, io vado con Gianni Dego, perché io così mi togli proprio la base, non la senti, io adesso la alzo così tu dai la base ancora di più. Dai, Gianni Dego con Venezia, la luna e tu. E su questa canzone saluto l'amico Luciano di Mosile. Ciao Luciano, noi vi teniamo aggiornati su quello che stiamo facendo, cioè non è che lavoriamo dietro le quinte e voi non lo sapete, no, io vi racconto tutto, io faccio sempre radio verità, come si suol dire in questo caso. Gianni Dego.

La Mazzurca, la nonna Caterina, la Mazzurca di Alida Ferrarese qui su Radio Sorriso, e vi ricordo che sabato saremo in diretta, sabato 29 agosto dalle 21:30 circa con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, e ricordo anche che saremo a Cherubine, ci sarà anche il prespettacolo con noi di Radio Sorriso, quindi vi aspettiamo numerosi il sabato 29 di agosto, diretta a partire dalle 21:30 con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, ma noi vi vogliamo tutti quanti a Cherubine, perché il prespettacolo prima delle 21:30, quindi ci sarà un'oretta circa insieme a noi di Radio Sorriso, vi aspettiamo numerosissimi, mi raccomando cari sorrisini. Continuiamo con Lara Agostini Band, ora Sentimento che io sento, e su questa canzone volevo salutare Marco da Verona che ce l'ha richiesta.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
5: 448 45 663
4: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiano.

0: Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

La vita insieme a te, ci siamo ascoltati Silvia Cecconi qui sulla radio più giovane che mai. Adesso continuiamo con i vostri saluti. Stavo leggendo un po' tutti i commenti anche di ieri sera nella nostra pagina Facebook con le fotografie di Marco e il clan. Ciao Iris, puoi dedicare una canzone a Max, quella che preferisci? Elda di Brescia, va bene Elda, potrei mettere una canzone che però non abbiamo nel repertorio di Radio Sorriso, quindi dai, andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Diego Zamboni e Tognetto Disco con Stanza Fredda, e su questa canzone

Ilaria Cencerini con Caliente su Radio Sorriso. Allora vi ricordo il 345-48-45-663 per richiedere le vostre canzoni preferite, per portare i vostri saluti a chi volete e anche per risponderci all'argomento di oggi. Anche stamattina avete risposto in tanti perché abbiamo parlato di film e vi abbiamo chiesto qual è il vostro film preferito. Invece ora ci scrive: buongiorno, sono Fiorenza, vorrei dedicare alla mia metà di cuore Marco una canzone di Omar Codazzi. Certo, te la dedico molto volentieri. Andiamo ad ascoltarci Omar con Come nelle favole.

0: Luana Babini con Mi piace su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po' chi c'è.
1: Ciao Radio Sorriso, sono ciao. Libero.
0: Ciao Libero.
1: Volevo dedicare la canzone Il pagliaccio di Cesare Cremonini.
0: E che brano che non abbiamo.
1: Stefano di Spilimbergo, da parte di Libero e Manuela. Ti vogliamo tanto bene, Stefano. Spero che oltre a essere con i tuoi problemi alla schiena, anche i tuoi problemi psicologici pian piano ti stiano passando. Ciao, ti vogliamo tanto bene.
0: Grazie, grazie. Salutiamo l'amico che ci ha mandato il messaggio Libero e gli dedichiamo comunque il brano Caro Vittorio, Roberta Capelletti e Edmondo Comandini, perché come ho scritto a Libero, noi suoniamo la musica delle orchestre da ballo, come in questo caso. Tra pochissimo arriveranno anche i miei saluti finali e quelli iniziali invece del signor Claudio Prospero.

0: Roberta Cappelletti.
1: No, perché sta sorridendo?
0: Ma io sorrido perché mi ha detto il signor Claudio. Cosa devo dire?
1: No, ma non è vero, signora. Non è vero, signora.
0: Mi è sembrato molto la sottoscritta il giorno che si è sposata. Perché lei sa che quando io sono arrivata davanti all'altare, e questo non è uno scherzo,
1: aveva dei dubbi ancora.
0: Mio papà ha detto le sue parole, la mia ha passato la mano a Franco, eccetera. Io ho guardato Franco e ho detto:
1: che cosa ci facciamo?
0: No, e adesso cosa devo fare? E Franco mi ha guardato e mi ha detto sposarci. E io sì, ma io non so quando devo sedermi.
1: Lei era in un altro mondo, sì. Come lo ero io adesso.
0: Quello.
1: Io stavo parlando con Matteo, stavamo parlando del galà. Vabbè. Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Come si fa a non amare sta donna? Come si fa a non amare?
0: Ha visto che oggi sono tutta colorata, sì. E anche lei.
1: L'altro giorno era tutta
0: in nero. Vabbè, tutti due in nero, oggi siamo un po' in verde.
1: Oggi
0: siamo verde in speranza, ci fa notare.
1: No, oggi
0: Matteo.
1: Siamo in verde, sì, vabbè.
0: Matteo, puoi anche dire due parole, non è
2: no,
0: che
2: No.
1: Beh, rimane sempre un bravo ragazzo.
0: Sì,
1: comunque.
0: Rimane un bravo ragazzo,
2: sì,
0: adesso non si allarghi.
1: Ha sentito che sì, poi.
0: Guardi che è del segno della Vergine ed è un uomo, poi cammina a tre metri da terra.
1: È permaloso. È della Vergine come lei.
0: Tra l'altro anche due miei amici che oggi compiono gli anni. Ma le donne della Vergine non sono permalose. Io sono permalosa, Claudio.
1: Lui sì, qualche
0: e
1: volta
0: tutti
1: sì.
0: Tutti i miei amici maschi sì.
1: Ah, ok. E qualche volta lo sono anch'io, sebbene sono della Bilancia, però
0: no,
1: ragazzi.
0: Vabbè, insomma, poi se ti fanno proprio arrabbiare, ma
1: va bene, dai.
0: Difficile. Ha un po' della Vergine anche lei, signor Claudio.
1: Vabbè.
0: Basta che oggi è giovedì, per fortuna che è l'ultimo giorno che facciamo lo scambio, perché altrimenti, cari sorrisini, chissà
1: iniziamo
0: cosa.
1: Iniziamo il 14. Però a lei piacerebbe, vero signora?
0: Sì, mi piacerebbe
1: non ho idea di tutte quelle cose che so.
0: Lampadario, i strappi muscolari, signor Claudio.
1: Infatti ho appena prenotato un massaggio proprio per gli strappi. Quando mi ha chiamato stavo guardando il video per la prenotazione.
0: Ci risentiamo nei prossimi giorni, ciao.
3: Sono innamorato di una donna, la storia è sempre quella. Ci

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso.
7: Sono le 14 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: Quest'anno è di scena in Friuli il campionato mondiale della Morra dal 4 al 6 settembre. Ne parliamo col presidente del Circolo Friulano della Morra, Riccardo Civaschi. Benvenuto.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
11: Presidente, prima di tutto, qual è la sede dei campionati?
12: Il Moramondo 22esima edizione si svolgerà in Friuli, a Cividale del Friuli precisamente. Le iscrizioni stanno andando avanti anche molto bene. Per la prima volta nei 22 anni avremo anche diverse nazioni del Sud America, saranno oltre tantissime delle europee, perché il gioco bene o male è nato nell'area mediterranea e dopo è stato esportato, e abbiamo buona fiducia nella riuscita di un grande evento. E le novità più attese appunto sono le partecipazioni oltre oceano. Questa è una grande soddisfazione per noi, perché dopo anni il giro si è allargato bene, perché il Moramondo nasce in Sardegna nel 2004, dopo si è sempre più ingrandito passando per la Spagna, per la Francia, la Slovenia l'anno scorso, e quest'anno siccome la regione Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in Italia ad avere il gioco della Morra libero, abbiamo approfittato per ospitare questo evento, che francamente è bello tosto.
11: C'è anche un sito per iscriversi.
12: Si chiama www.morramondofriuli.it.
11: Cividale 4, 5, 6 settembre, campionato mondiale della Morra. A più tardi.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it, e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

Frank David, sopravviverò, per dare inizio e per dare così fuoco alle polveri al nostro pomeriggio insieme, al nostro viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso. Oltre il liscio, ben trovati cari ragazzi e cari sorrisini, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, ovunque siate, ovunque vi troviate, e naturalmente vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi, ragazzi, arriva.

Nicolas e Sofia, la Suonami Band con Acqua e Sale. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini, buon viaggio musicale insieme con noi oltre il liscio. Bene, bene, bene, anzi direi proprio di più, Orbene. Oh, parliamo di calcio, di una partita incredibile, straordinaria. Non so se avete letto, se avete visto qualche immagine in questi giorni. Ci sono partite che finiscono dopo 90 minuti, altre che hanno bisogno dei supplementari, e poi ci sono quelle che sembrano non voler finire mai. È il caso di Sarnese Ebolitana, calcio, primo turno di Coppa Italia della Serie D, diventata una vera e propria maratona dal dischetto. Al termine di una sfida già incredibile, pensate, sono serviti ben 42 calci di rigore per stabilire la squadra qualificata, un numero da capogiro al termine di una sequenza interminabile che ha tenuto con il fiato sospeso lo stadio Squitieri. La partita sembrava destinata a chiudersi con la vittoria dell'Ebolitana. Eboli è passata in vantaggio al 78esimo. La Sarnese però non si è arresa e al 95esimo ha trovato il gol del pareggio, trascinando la sfida ai rigori. E qui è iniziata la follia. Dopo i primi 5 tentativi, con un errore per parte, dal dischetto non ha sbagliato praticamente più nessuno. I giocatori delle due squadre hanno continuato a calciare uno dopo l'altro, trasformando una normale serie di rigori in una sequenza quasi surreale. Ad un certo punto sono tornati sul dischetto anche i giocatori che avevano già calciato, fino ad arrivare a coinvolgere nuovamente tutti gli 11. Persino i portieri si sono presentati dagli 11 metri senza tremare. Il momento decisivo è arrivato al 41esimo rigore. Il portiere della Sarnese, Giuliano, ha respinto il tiro del collega dell'Ebolitana, Puca, regalando alla sua squadra il match point. Sul pallone successivo si è presentato un altro giocatore, Odendo. Il centravanti non ha fallito e ha messo fine alla maratona. Sarnese avanti e Ebolitana eliminata. Una partita terminata con un incredibile 21-20 e ai calci di rigore, destinate inevitabilmente a rimanere nella memoria di chi era, presente. Pazzesco. Vabbè. E quella, per la cronaca, quella di Sarnese Ebolitana non è la prima serie di rigori interminabili nella storia del calcio. In passato si sono registrate sequenze ancora più lunghe, ma 42 rigori restano comunque veramente un'eternità. E a proposito di rigori, di

con Walter Lose, Gol Mix, qualcosa mi richiamava anche le famose note di 90esimo minuto, eh. Vabbè, vabbè, vabbè, siamo sempre noi ovviamente, cari ragazzi, siamo solo noi, quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona, buona musica a tutti che ci accompagni piacevolmente, anche ovviamente con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, ed è come sempre la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda la messaggistica, 345 48 45 663. La baciata in

0: estate di Sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio!
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 042.

Bene, cari sorrisini, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica con il 345 48 45 663. Facciamo subito tappa in quella di Maniago andando a salutare Paolo con il valzer accordeon Lisoni. Poi andiamo in quella di Spilimbergo perché c'è un carissimo saluto per Stefano e da parte di tutta la compagnia, tutti gli amici, i nomi che ci sono arrivati sono veramente tanti. Ti salutano tutti, Stefano, con un grande abbraccio, un caro salutone anche da parte nostra. A seguire Nicola Congiu, Amo la vita.

Nicola Congiu, bene, facciamo tappa in quella di Mantova andando a salutare Silvana con un canto d'amore insieme a Titti Bianchi. Da Mantova poi ci si sposta in quella di Pordenone andando a salutare Sandro con tutte le donne.

Bologna, ritorniamo in quella di Maniago adesso, andando a salutare Linda con Sabrina e Maurizio Russo per un capriccio.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Hit Universe of Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 15:02.
11: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: È un punto di riferimento poliedrico per la formazione, l'editoria e la consulenza professionale e la promozione culturale in Romagna. Parliamo del Centro Servizi Culturali di Ravenna, fondato e diretto da Alessandra Maltoni. Buongiorno, benvenuta.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito. Il nostro centro nasce nel 2015 quando ho deciso di fondare questa ditta individuale con un sogno ben preciso e ambizioso, quello di creare sul nostro territorio romagnolo un vero e proprio punto di eccellenza per lo studio, pensato a misura dei ragazzi. Spesso si pensa alla scuola o al doposcuola come un dovere pesante per i giovani e le loro famiglie. Io ho voluto ribaltare questa prospettiva, volevo un luogo dove lo studio tornasse a essere un'opportunità, dove ritrovare la motivazione e dove ogni ragazzo potesse scoprire di avere tutte le capacità necessarie per superare i propri ostacoli. In questi anni ci siamo specializzati in lezioni private, affiancamento quotidiano e soprattutto nel recupero degli anni scolastici. Ma ci tengo a sottolineare subito una cosa fondamentale, che il nostro centro non è assolutamente un diplomificio. Noi crediamo fermamente nel valore del merito e del lavoro reale. Lavoriamo in piccolissimi gruppi o percorsi individuali perché ogni studente, ogni ragazzo ha i suoi tempi, ha le sue caratteristiche e i suoi punti di forza.
12: Intervista completa relativa al Centro Servizi Culturali di Ravenna è disponibile sul sito di classe1.it alla sezione podcast.
11: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
14: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: per market aderenti e online.
1: Sorriso.
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

con il sax di Fabio Cozzani, una mazurka testa a testa. Siamo sempre noi, cari sorrisini. Siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso, ovviamente, per essere, per restare più giovani che mai. Buona, buona, buona continuazione di pomeriggio a voi tutti. Il nostro viaggio musicale odierno di Oltre Liscio prosegue e torna a fare tappa in quel di Mantova. Per essere proprio precisi a San Benedetto Po, andando a salutare Walter nella grande tradizione castellina Pasi con la polca Stelle Alpine.

0: Cari amici di Radio Sorriso, è venuto a trovarci anche oggi primo loro dell'Argenteria La Pagoda, Itezza sul Brenta, via Campagnari 13. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Di cosa vogliamo parlare? Primo, stamattina abbiamo parlato, ti abbiamo smontato l'azienda oramai, sappiamo tutto del tuo negozio, della fabbrica.
1: Ma io sono qui perché, per questo, per spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze che ci sono su tanti oggetti che magari, Giovanni, no, tu vai in un negozio, trovi una cornice d'argento e ti chiedono, ipotesi, 200 euro, ne vedi una di uguale, identica, magari un po' più larga di fascia, e costa 80 e dici: ma come mai sta situazione, come mai sta differenza,
0: dove m'hanno fregato?
1: Non è una fregatura, cioè esiste la cornice in argento e la cornice in bilaminato, poi ci sono anche delle altre cornici che sono fatte con lo sputtering, diciamo che stiamo andando proprio sul bassissimo livello,
0: okay,
1: che alla Pagoda non troverete assolutamente, perché chiaramente noi facciamo un'ampia selezione dei nostri fornitori. La cornice in bilaminato non è altro che il bilaminato, è praticamente un doppio foglio di alluminio e argento stampati insieme,
0: sì,
1: e poi lucidati, verniciati alla stessa identica maniera di quelle in argento, dunque non è che diventano brutte, non è che si rovinano, non è chiaramente, se quella d'argento ha 30 grammi d'argento, quella in bilaminato ne ha 6, per dire, no?
0: Okay.
1: Però la finitura è la stessa identica, dunque non si rovinano, costano nettamente meno. Se qualcuno vuole fare un pensiero e dice: vabbè, io ho un budget di spesa abbastanza limitato e però mi piacerebbe fare una cornice così, alla Pagoda la trovate, e trovate comunque la qualità, sempre.
0: Perfetto, ecco, un'altra cosa che mi preme dire: tutte le cose che vedete nei vari centri commerciali, no? Ci sono queste gioielle, ecco, alla Pagoda non le trovate.
1: No, assolutamente no.
0: Ok, Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari al numero 13.
1: Telefono 0424 56 0243.
0: Grazie, primo.
1: Buona giornata.

Tango Soledad con Luigi Guerra. Rallentiamo un pochettino, cari ragazzi. Tutta la musica da ballo, come sempre, con il sorriso. Roberta Cappelletti, canzoni su canzoni.

canzoni. E salutiamo Roberta, andiamo e facciamo tappa in quella di Bertipaglia, andiamo a Bertipaglia andando a salutare anche Daniele, buon pomeriggio a te, buona compagnia, ciao Michele Ranieri, protagonista con un cuore distratto.

0: spendi negli ipermarket aderenti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli regolamenti su vantaggiunieuro.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
6: Perché se non Degli, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti.

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Boom. Con Domenico Cerri, la chisomba magica. Bene, il nostro viaggio musicale continua, prosegue, continua, fa tappa in quella di Mira Doriago, salutando Marilena con Gianni Diego e Maddonina del Mare. E un salutone anche per Adelio, poi da Oriago di Mira in quel di Treviso, salutando Enrica con Omar Codazzi, Amore e Gelosia.

E per salutare Giampaolo facciamo tappa in quel di Verona con il nostro viaggio musicale insieme a Patrizia, Oltre Po, e a seguire Mister

0: Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 16:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 14 Bologna-Taranto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Traffico rallentato tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per traffico intenso. Per ora è tutto, ancora buon pomeriggio.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Marianna Lanteri, Bugiarda.

0: ai tempi del re, cara signora Carlotta, torniamo ai tempi del re sole di Luigi XIV.
1: Oh, che bello, che signor Claudio.
0: Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio, signor Claudio. Quei bei tempi in cui l'igiene personale era un opzionale. Anzi, non lo so, perché ogni tanto ci penso.
0: Si profumavano sopra l'odore, poi ne usciva.
1: Un orrore raccapricciante. Dicono che il re sole avesse tante di quelle malattie. E alla fin fine tolti gli abiti sfarzosi.
0: E rimaneva gran poco.
1: Una persona distrutta e orribile, brutta a
0: vedersi. Per die.
1: Le ho raccontato molte volte, signor Claudio, che avevo iniziato a vedere la serie sul Re Sole, interpretata tra l'altro da un attore belloccio.
0: Allora lei era più addentro a tutto.
1: Era un po' più addentro. Ho detto: ah, che meraviglia!
0: Che meraviglia!
1: Vado a leggermi tutto sul Re Sole. Che persona affascinante. Ho smesso di guardare la serie.
0: Credo.
1: Volta storia.
0: Mamma. Però aveva potere.
1: Aveva potere. Ma lei non lo so. Allora potrebbe essere un argomento futuro. Cioè io a uno, voglio dire, può avere tutto il potere e la ricchezza
0: che però mondo. Insomma,
1: però se è così disgustoso
0: lasciamogli, ha ragione, sì, insomma, va bene tutto, ma c'è un limite a tutto.
1: Va bene avere 50 anni più di me, per carità, va bene essere brutto, ma il disgustoso
0: non se ne può. Va bene.
1: A proposito di serie TV, signor Claudio, scommetto che oggi lei vorrà rimanere qui in mia compagnia perché oggi si parla di cinema.
0: Lei
1: è un grande amante di cinema. Oggi chiediamo ai sorrisini qual è il loro film preferito e per quale motivo, insomma, se c'è una scena in particolare, se c'è un attore, se c'è una musica magari del film che piace talmente tanto che fa diventare il film preferito. Lei sarebbe in grado di raccontarci qual è il suo film preferito?
0: Ma lei, signora Carlotta, sa che quando parla di cinema con me è veramente spalanca una porta aperta, perché insomma è il mio hobby preferito. Oltre ai concerti è quello di andare al cinema.
1: E ai festini, ovviamente.
0: Signora Carlotta, vabbè. L'ultimo che ho visto è stato Oceania, la settimana, molto molto carino. E adesso sabato andrò a vedere quello che è uscito con Banderas, Tony, dedicato al mondo della cucina.
1: Bello, andrò Antonio Banderas.
0: Tanta roba, signora. Però Spider-Man l'altro giorno.
1: Però questi sono gli ultimi che ha visto. Se invece il suo film preferito, quello che riguarderebbe ogni giorno, quello che le dicono, signor Claudio, può guardare un solo film per il resto della sua vita, che film sceglie?
0: Ne parlavamo con gli ascoltatori la settimana scorsa. Per l'ennesima volta hanno trasmesso Ghost. Ecco, sono quei film che conosci tutte le scene, conosci tutte le battute, però non puoi non guardarlo, come per esempio Pretty Woman, insomma, conosci
1: Perché poi lei comunque ha Ghost, quella cosa di quella regia, che lei è un esperto,
0: signora, è lei che mi ma no, non si può. Però sono quei film che veramente ci conosci le battute, ma non puoi non guardarle, insomma.
1: Certo che no.
0: Allora, andiamo al cinema?
1: Andiamo al cinema.
0: Bene. Andiamo al cinema con la signora Carlotta. Noi ci risentiamo e ripartiamo per un nuovo viaggio domani dalle 14. Ci salutiamo con Gio Valeriani. Shananà, buona serata, sorrisini, a domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio?
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti,

0: preso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Sorriso!
7: È il momento di I colori della musica.

Ed eccoci qua sulle note della Kizomba con Claudio Ranalli e Comancero. Buon pomeriggio cari amici di Radio Sorriso, parte i colori della musica, oggi si parla di cinema, dei vostri film preferiti, raccontatemeli e chiedete una bella canzone, magari se ce l'abbiamo anche una canzone della relativa colonna sonora, chiamando lo 0423 736 80 oppure l'81 finale. O ancora mandateci un messaggino al 345 48 45 663. Stanno già fioccando i messaggi nel nostro WhatsApp e quindi, senza ulteriore indugio, iniziamo a ballare con l'orchestra Magri e Lisoni e un valzerino che si intitola Primo Amore.

E questo era Stefano Frigerio con la sua orchestra in rumore. Salutiamo Cristian di Massanzago che dice: i miei film preferiti sono quelli con Jerry Calà, tipo Sapore di Sale, bellissimo Sapore di Sale, piace un sacco anche a me. Grazie Cristian, ti mando un abbraccione. Luigina invece mi dice: ciao mia cara Carlotta, buon pomeriggio. Per me il film che rivedrei è Lo specchio della vita, un film meraviglioso. Adesso vado a cercarmelo perché credo di averlo visto, ma non me lo ricordo minimamente, però il titolo mi dice qualcosa, vediamo se lo ritrovo. Un bacione Luigina e un salutone lo mandiamo anche all'amico Paolo di Spilimbergo che voleva ascoltare Maria Elena, un bel lento, così ci romantichiamo. Esisterà

Ed erano Elena Cammarone e Roberto Polisano con Mio Amor, ce l'ha richiesta l'amica Sandra di Codroipo questa bella canzone, un bacione Sandra. E tra l'altro sono andata a vedermi Lo Specchio della Vita, accidenti se non l'ho visto, ci ho anche fatto un pezzo di tesi, capito che rimbambita che posso essere, fantastico. È un film, un bel melodramma del 1959, pensate un po'. In realtà è un remake effettivamente, perché c'è un primo film, sempre Lo Specchio della Vita, del 1934, pensate un po'. Comunque questo fantastico con Lana Turner, meraviglioso, meraviglioso, e Sandra Dee, fantastic, che bello che è sto film. Ragazzi, oggi si parla proprio di questo, dei vostri film preferiti, fatemi sapere quali sono, quale vi piace e perché, magari se c'è qualche storia particolare o qualche motivo particolare legato a questo film, mentre vi ballate questo tango. Dai, c'è Daniela Rosi con Bocce e Barbera.

0: Lascian le bocce, si versa il caffè.
1: State ascoltando I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate su l'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso. Radio Sorriso.
1: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
7: Sono le 17 e un minuto.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. In tema di transizione digitale e di sicurezza informatica, in Italia buona parte delle regioni è alle prese con investimenti. È il caso del Veneto, dove la giunta guidata da Alberto Stefani prevede risorse superiori a 12 milioni di euro destinate alla convergenza delle infrastrutture informatiche, all'organizzazione del CERT regionale per la sicurezza cibernetica e alla telecomunicazione a favore del sistema sanitario regionale. Seconde case, le città privilegiate per chi punta sull'acquisto di un'altra abitazione. Milano si conferma la più costosa a 5.661 euro al metro quadrato, seguita da Firenze 4.751 e Roma 3.848. Venezia è a 3.368 e Verona 2.900. Lo evidenzia un'analisi di immobiliare.it, confrontando i dati di luglio con quelli dell'anno scorso. Alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia, torna il Leoncino d'Oro Agi Scuola, giunto alla 38esima edizione. 18 tra studenti e studentesse provenienti da tutta Italia giudicheranno i film in concorso e sceglieranno il vincitore, con la premiazione fissata per l'11 settembre. È tutto.
10: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
12: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a
5: giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Sorriso.
18: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ce lo beviamo sempre volentieri qui a Radio Sorriso, soprattutto in compagnia dell'orchestra di Daniele Cordani. Cantatoci da Pamela, questa era giusto appunto Mojito. Saluto Gianna Treviso che mi dice Pretty Woman, film preferito, oppure Indovina chi viene a cena, Il sogno, che attori. Buona serata Gianna, ti mando un bacione, un salutone anche all'amico Diego di Sassuolo. A Sassuolo c'è anche Anna, salutiamo anche lei. Salutiamo Diego che mi ha raccontato che il suo film preferito, un film bellissimo, è lungo, un po' pesante, ma veramente meraviglioso, è un film di Stanley Kubrick, si intitola Barry Lyndon. Voi l'avete visto? Siete arrivati fino in fondo? Non è semplice, però è davvero davvero un gran bel film. Per il nostro Diego ci ascoltiamo adesso i Philadelphia con un bel mix di canzoni dei Nomadi.

0: E questi erano i Rodigini con A Mano a Mano. Salutiamo l'amico Fabio di Lendinara che mi racconta che il suo film preferito è Il Gladiatore, che voleva dedicare la canzone dei Rodigini a tutte le belle donne che ballano in pista a tutte le nostre bellissime sagre. Che bella dedica, Fabio, grazie mille, ti mando un abbraccio. Fioccano i film preferiti dei Sorrisini qui su Radio Sorriso, scusate la cacofonia, in questo giovedì pomeriggio. E allora andiamo a salutare anche l'amico Antonio dalla provincia di Varese, che mi racconta che lui è un grande fan dei film di Don Camillo, se li guardava da ragazzo e continua tutt'oggi, se ripassano in TV, cosa che succede abbastanza spesso. Beh, erano divertentissimi effettivamente. E allora, salutando l'amico Valerio, andiamo ad ascoltarci un valzer che si intitola proprio così, ce lo suona l'orchestra Castellina Pasi e si intitola Don Camillo.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

E salutiamo le nostre piccole amiche Greta e Gloria, Caneva di Tolmezzo, che si sono sicuramente ballate e cantate questa Cuore di Falco insieme a Rossella Ferrari e Casanova. E mi raccontano anche le nostre ragazze che il loro film preferito è Una notte al museo. L'ho visto anch'io e devo dire che è proprio molto molto molto divertente. Grazie bimbe, vi mando un bacione, lo mando anche all'amica Laura di Cervarese, che dice: sai, gli anni sono tanti e anche i film sono tanti, e ce ne sono un sacco che lei rivedrebbe spesso, da Tutti insieme appassionatamente, che anche a me piace tantissimo, Ghost, menzionato anche dal signor Claudio, che lui è molto provetto con l'arte della ceramica, L'albero della vita, Il dottor Zivago, e anche Laura mi menziona i film di Don Camillo, nonché Pretty Woman. Insomma, ragazzi, vedo che siete ben ferrati. Salutiamo anche Fausto di Manzano, che invece mi chiede la prossima canzone. È una begina e si intitola Canto di Primavera. La voce è quella di Matteo Tarantino.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E con le edizioni di Classe 1 ci siamo ascoltati anche Paola Fabiani con La vita è bella, titolo che è anche molto azzeccato per l'argomento di oggi, perché parliamo di cinema e c'è anche un bellissimo film di grande successo, La vita è bella. Lo menzionava anche lì il signor Claudio, ma magari qualcun altro di voi lo ama particolarmente. Io saluto Roberto che mi parla di due film in particolare. Il suo favorito è I tre giorni del Condor. Io non l'ho mai visto, ma credo proprio di doverlo fare. Anche Il cacciatore con Robert De Niro. E a proposito di De Niro, Roberto ha un aneddoto, perché lui lavorava, consegnava dolciumi agli alberghi di Venezia e gli è capitato, facendo questo lavoro durante il Festival del Cinema, di incontrare proprio Robert De Niro e di avere anche la foto assieme, e quindi può sfoggiarla con gli amici dicendo che sono amici intimi. Fantastico, grazie Roberto per questa tua storia, e salutiamo anche Giacinta e Lina.

Ed era Ruggero Scandiuzzi, il profumo dei fiori. Beh, c'è la richiesta al CIDE che ci racconta anche questa cosa qui da quel di Vighizzolo d'Este. Dice: chi non ha visto l'ultima neve di primavera non sa cosa si è perso. Io lo rivedrei altre 100 volte. L'ultima neve di primavera è uno di quei film che si fregiano del titolo di strappalacrime, i famosi strappalacrime, molto in voga tra gli anni 60 e gli anni 70, quelli dove normalmente un bambino sfortunato ne subiva di tutti i colori. Mamma mia, ci vuole anche un po' una punta di sadismo, secondo me, per guardare questi film, però normalmente poi la morale è molto bella. Grazie al CIDE, non solo, il nostro amico Luigi da 90 di Piave si ricorda in Musicarelli con Albano e Romina, con Gianni Morandi, insomma anche quelli hanno avuto un grande successo e ce li ricordiamo tutti con molto molto affetto. A proposito di affetto, andiamo a Fiume Veneto, dove fanno il compleanno l'amica Clara e l'amico Reizi, detto Reik. L'ho detto giusto, Marzia? I tuoi amici hanno sempre dei nomi molto simpatici. E allora Marzia di Fiume Veneto voleva festeggiare i suoi amici che fanno il compleanno con Rosy Velasco e La Vida Bonita, una bella cumbia che facciamo partire subito, e tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso.

0: l'allegria di Roger, la voce del sole, una vita in vacanza, andiamo a salutare Giuliana di San Daniele. È arrivato un messaggio che dice: Carlotta, a proposito di condor e uccelli vari e tutti i film di Rocco Siffredi, mi dice Claudio di Belluno. Caro Claudio, ne parli con Luca. Ciao Luca.
1: Pomeriggio, come passare la patata bollente.
0: Eccomi qua, pronta.
1: Ecco, che anche
0: pronta.
1: Patata.
0: No, sei sempre più simile al signor Claudio, caro Luca.
1: Buon pomeriggio. Un argomento, devo dire, interessante.
0: Oggi
1: interessante.
0: Si parla di film di una certa levatura morale.
1: Assolutamente, certo. Qualcosa che lasci il segno, insomma.
0: Sì, esatto. E non in quel modo lì, per favore, ma conteniamoci, ecco.
1: Esatto, Claudio è andato proprio diretto, insomma.
0: Sì,
1: abbiamo capito che film piacciono a Claudio.
0: Che film piacciono a Luca, invece?
1: Ma ti dirò anche, no.
0: Ti trovi con Claudio nel cinemino,
1: dopo chattiamo.
0: Ecco. C'è anche il signor Claudio, ovviamente.
1: Non per niente, insomma, anche sarà il nome probabilmente.
0: Non lo so.
1: Vabbè,
0: scherziamo,
1: basta.
0: Ovviamente.
1: Assolutamente. Guarda, io ti devo dire la verità, che mi piacciono molto e sono film, insomma, non di un certo spessore, però gli splatter.
0: Ah, voilà, ok.
1: Sì, gli horror, il giallo, il misterioso, ecco, assolutamente sì, però mi piace moltissimo anche per la colonna sonora per Harbour.
0: Ah, bello, molto,
1: sì,
0: molto
1: devo
0: bello.
1: Dire che quello è un film che mi è rimasto sempre molto molto impresso.
0: Molto
1: assolutamente
0: bello. E allora continuerete a parlare di cinema con il nostro Luca. Noi ci risentiamo domani alle 2 e poi alle 16:30, quindi anche domani doppio appuntamento.
1: Fantastico.
0: Oh yes, io adesso me ne vado perché devo andare ad un evento questa sera. Vado a un concertino. E allora rimanete in compagnia di Luca, vi mando un bacio e l'appuntamento è per domani. Ciao.
2: Avete ascoltato I colori della musica.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 18 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? All'inizio migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buonasera da Umberto Cascone. A luglio alcuni membri del consiglio direttivo della BCE si erano detti favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse, poi non concretizzatosi. Lo si apprende dalle minute della riunione diffuse oggi. Alcuni governatori centrali avrebbero sottolineato la scarsa utilità di un rinvio degli aumenti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel è la misura decisa ieri dal governo per coprire il controesodo estivo. Poi il mese prossimo in arrivo disposizioni più mirate, tra le ipotesi buoni benzina per i redditi bassi e misure dedicate ad autotrasportatori e tassisti. Infantino e la sua cerchia volevano trarre profitto personale dalla FIFA. Questa la dura accusa della UEFA, che prepara una denuncia penale in Svizzera ai danni del presidente della Federazione Mondiale Calcio, chiesti alla Corte Distrettuale di Manhattan alcuni documenti ritenuti probatori. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
17: Sorriso.
2: Momento di cocktail di sera.
18: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
19: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Entusiasmo, la voce di Demis. Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Naturalmente, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buonasera, sorrisini, ben ritrovati. Le 18 e 8 minuti, giovedì 27 agosto 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Una piccola sorpresa, ecco, non era previsto il mio arrivo oggi, ma eccomi qua. E naturalmente è un gran piacere per me tenervi compagnia, ma soprattutto aspettare le vostre richieste musicali e, perché no, commentare anche un po' l'argomento del giorno. Oggi vi stiamo chiedendo qual è il vostro film o quali sono i vostri film preferiti, insomma, ecco, che avete visto, che avete rivisto o stravisto, che sapete addirittura anche le battute a memoria. Tra l'altro mi viene da aggiungere, prima parlavamo con Carlotta, che per me ad esempio è molto importante la colonna sonora di un film, perché la colonna sonora di un film di un certo magari livello, di un certo spessore, è un buon 50%, ecco, di bella riuscita, assolutamente. Andiamo ad ascoltare questo audio che era arrivato ancora prima, ma che non siamo riusciti ad ascoltare insieme a Carlotta. Sentiamo un po' cosa ci dice Fiorella da Motta di Rivenza.
2: Ciao Carlotta.
1: Ciao Fiorella, ciao.
2: A me è piaciuto molto Serafino, il film di Celentano. Me li sono goduti proprio alla grande.
1: Ah, ecco, i film di Celentano che ne ha fatti. Un abbraccio anche a te, carissima. Grazie mille per aver condiviso il tuo pensiero al 345-4845-663 per quanto riguarda gli SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, beh, fatelo pure senza esitazione. 0423-736-680 o 736-681. Adesso andiamo con una bella kizomba. Sonia Davis, Sole Nero. We'll be right back.

Alex Villani, questa bella cumbia, Amore batti cuore, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Enrica da Treviso che mi scrive: ciao Alpino Luca, un salutino perché ho già fatto una richiesta prima. Non sapevo che c'eri tu. Grazie mille, Enrica da Treviso. Ciao caro Enrico, un abbraccio forte e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Vado a salutare anche Marinella da Cossato. Ma che piacere leggerti, carissima Marinella. Spero tutto bene, mi auguro che stiate davvero tutti bene. Ciao Luca, sì, una bella sorpresa, così ne approfitto per mandarti un caro saluto. Un film visto tantissime volte e che non mi stufa mai, Il Piccolo Lord. Buona serata, un saluto a tutti voi e i sorrisini. Ciao Marinella e Antonio da Cossato Biella. Ciao carissimi, bello Il Piccolo Lord, credo di averlo visto, è un film datato tra l'altro, bello bello bello. Grazie per aver condiviso al 345 48 45 663 la tua bella opinione sull'argomento del giorno. Oggi parliamo di film, qual è o quali sono i film che vi piacciono. Continuate cari sorrisini a scrivere e a chiamare, intanto noi andiamo con una bella mazzurca, orchestra Paolo Bertoli, Bertolina.

Country Road, You're My Sunshine, sempre qui su Radio Sorriso, naturalmente le voci di Stefano e Clara, naturalmente sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. E continuiamo con i vostri saluti, vado a salutare l'amica Maria da Catene, un abbraccio cara Maria, sempre all'ascolto di Radio Sorriso, come anche Rita da Udine, anche lei sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Questa sera Rita anche degli amici a cena, quindi era un po' di corsa, stava preparando appunto la cena. E poi saluto anche Gabri di Vallà che mi ha telefonato per un saluto e anche per condividere dei film che vedeva soprattutto con le figlie quando erano più piccoline, quindi Sette Spose per Sette Fratelli, Mary Poppins, ecco, quindi lei ha questo ricordo qui, che si sedeva lì con le figlie a guardare questi bei film, probabilmente forse anche al cinema, ecco, e poi sicuramente anche a casa. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Alba da Cella Ligure e Savona, ciao, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Se possibile vorrei ascoltare una polca dedicata a me e mio marito Remo, grazie mille. E per voi carissimi, allora, e tra l'altro un saluto alla bellissima Liguria, ho scelto Spippolina, orchestra Stefano Capitani. E noi ci risentiamo tra pochissimo, cari sorrisini, quindi fermi lì e non vi muovete, ma soprattutto fatevi sentire con le vostre richieste musicali.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Rientriamo in diretta, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato la voce di Giada, orchestra Argento Vivo, al Chiar di Luna. Vado a salutare l'amico Pietro da Verona che mi ha telefonato allo 0423 736 680 e aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio forte, Pietro, grazie mille per la tua telefonata e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Vado a salutare anche l'amico Fausto di Manzano Udine e mi scrive in merito all'argomento del giorno: a me piaceva Rin Tin Tin, bellissimo, e se possibile ascoltare il brano Cuore Mio di Vittorio Romano. Grazie, buon proseguimento, ciao. Carissimo Fausto, noi questo artista non ce l'abbiamo nel nostro palinsesto, ecco, avevi scritto già altre volte, avevo visto, quindi se hai piacere di ascoltare un altro brano delle grandi orchestre italiane, io sono qui per accontentarti con molto molto piacere. Una buonissima serata anche a te. E adesso vado a salutare Rosetta da Cervignano del Friuli, carissima anche lei, sempre un sacco di complimenti e anche lei sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ti abbraccio forte, carissima, e per te il brano che mi hai richiesto, questo bel valzer Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini. Ciao Rosetta, mandi!

Gianni Dego, io non ho che te. Saluto Gianni Dego che mi ha telefonato qui allo 0423 736 80 per un saluto. Tra l'altro ci siamo visti anche ieri sera ad un bel evento ed è stato un piacere, sempre un gran piacere Gianni, sia vederti di persona ma soprattutto poi ricevere anche la tua telefonata per un saluto. E Gianni Dego voleva appunto ascoltare un suo brano, ma dedicarlo chiaramente a tutti i sorrisini, a tutta la famiglia di Radio Sorriso. Grazie mille Gianni, un abbraccio forte forte a te e a tutta la tua famiglia, e grazie per esserci sempre, sia come artista ma anche come ascoltatore di Radio Sorriso. Davvero un grande onore per noi, assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare Fiammetta da Trieste che mi richiede il prossimo brano. Una bella begin, Sabrina Musiani con Luna Argentina.

Fiume, orchestra Pietro Galassi, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Anna da Sassuolo che aveva piacere di ascoltare un brano e che parlasse di un fiume, ecco, perché lei si ricorda che da bambina andava con le amiche in questo fiume dove c'era una conca, mi spiegava, ecco, e all'interno c'era una Madonnina, ecco, e quindi voleva un po' ricordare i tempi passati, e io spero di averti accontentato in qualche modo, ecco Anna, un abbraccio forte e una buonissima serata, davvero. Continuiamo adesso con un bel tango prima di un piccolo break. Yolanda, Primo Tagliadei, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

diamanti in re per finire col casquet. Yolanda è il cielo che ti manda. Noi del tango siamo campioni perché abbiamo l'ispirazione.

non è facile vedere. Fanno circolo i presenti, che spettacolo davvero. Ma durante una tangata qualche cosa capitò, una cosa sorprendente che risate suscitò. Oh Yolanda, ma stai perdendo la mutanda. Ti è finita in fondo ai piedi, accidenti, a quel

0: state ascoltando Cocktail di Sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso
6: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736 680.
7: Sono le 18:59.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Umberto Cascone. Irreperibili tre italiani dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Uno di loro è l'orefice di Rapallo Marco Ratto. I parenti era proprio nella zona colpita. Ratcom Ladic è stato un criminale di guerra e questo non cambierà mai. Così il presidente di turno della Bosnia dopo la morte dell'ex generale serbo-bosniaco responsabile nel 1995 del massacro di Srebrenica. Aveva 84 anni e si trovava all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. Calcio, i sorteggi di Champions. Inter e Roma affronteranno Real Madrid nella fase a girone unico. I giallorossi poi vedranno anche il Paris Saint-Germain, così come il Como, che sarà anche ospite del Barcellona. Il Napoli invece andrà in Inghilterra contro il Manchester City. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

La voce di Matteo come un pittore, orchestra Linda Biscaro naturalmente, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, le 19:05 minuti, giovedì 27 agosto 2026, e per chi si fosse sintonizzato da poco, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. E a proposito di Linda Biscaro e Matteo, vi devo dire una cosa importantissima, un appuntamento imperdibile. Ebbene sì, perché domenica 4 ottobre ci sarà il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. E che se fa? Al ristorante Belvedere di Tricesimo c'è il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso, naturalmente con gli speaker, tantissimo divertimento, allegria, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e Linda Biscaro e Matteo, ma naturalmente tanti tanti altri ospiti. Ma per scoprirlo dovete restare sintonizzati, sorrisini, quindi mi raccomando, non perdete questa bella occasione. Il menù è 42 euro tutto compreso e per tutti i dettagli potete tranquillamente andare nella nostra, nel nostro sito internet Radio Sorriso, sorriso.it, scritto con 3R, Sorriso mi raccomando, e lì trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da trascorrere tutti insieme. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio. Al di fuori dell'orario dell'ufficio io vi ricordo sempre che potete telefonare anche i consueti numeri della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di inserirvi nella lista degli ospiti a questo fantastico pranzo. Quindi mi raccomando, non mancate domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo per il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. E adesso un successo di Adriano Celentano interpretato da Gio Valeriani, Sei rimasta sola, per il nostro caro amico Fausto da Manzano. Ciao Fausto!

Chicco De Matteo, La Mia Libertà, questa bella begin, sempre qui su Radio Sorriso. Ma continuiamo con le vostre richieste. Oggi siete in tantissime, questa cosa mi fa strapiacere davvero. Continuate così, sorrisini, che fino alle ore 20 abbiamo ancora tanta bella musica da ascoltare insieme. Naturalmente la musica con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Sonia da Conegliano, che lei, per quanto riguarda l'argomento del giorno, è il suo film preferito, che tra l'altro hanno detto anche altri ascoltatori, è Il Piccolo Lord, anche per Sonia da Conegliano. E mi richiede il prossimo brano, un bel terzinato, Il cielo è una coperta ricamata, orchestra Matteo Bensi, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Sonia, e il brano è tutto per te.

Orchestra Mary ed Elisa, Un mondo d'amore. Questo brano a chi lo possiamo dedicare? Sentite qua che bel messaggio che è arrivato al 345-4845-663. Ciao Luca, oggi in quel di Piacenza si sono uniti in matrimonio Roberta e Beppe, due persone speciali, e allora tramite te e Radio Sorriso gli facciamo infiniti auguri per una lunga e serena vita assieme. Chiara, Caterina, Andrea e Giacomo, metti pure una canzone a tua scelta adatta all'evento. Grazie. Beh, spero insomma che di avere azzeccato la scelta, carissimi, e congratulazioni a questi sposini novelli, Roberta e Beppe, e bellissima dedica sicuramente da parte degli amici Chiara, Caterina, Andrea e Giacomo. Vi abbraccio fortissimo, carissimi, e davvero una buona giornata, di una buona serata di festa, ecco, visto che penso siate di festa insomma ancora in questa giornata. Grazie mille davvero, grazie mille, auguroni da tutti noi di Radio Sorriso. E poi vado a salutare chi sta rientrando dalle vacanze, perché le vacanze finiscono e c'è chi le deve ancora fare, ad esempio sottoscritto, quindi vi penserò tutti quanti poi quando toccherà a me, carissimi. Saluto Nazarena e tutta la famiglia che mi scrive: siamo in viaggio di rientro, le vacanze sono finite, ma siamo contenti dei bellissimi momenti passati in famiglia e in vostra compagnia. Grazie mille davvero, e poi voi siete spettacolari. Tra l'altro, cara Nazarena, domani, da quel che ho visto, è anche una giornata molto importante e molto speciale. Ringraziamo tra l'altro l'amica che si è presa un po' in anticipo per farti gli auguri un po' qualche giorno fa, diciamo. Mi sono messo abbastanza a sorridere perché mi sono immaginato la tua espressione, devo dire, originale. Vabbè, insomma, comunque dai, anche in anticipo vanno bene, li accettiamo. Quindi ci sentiremo sicuramente domani, cara Nazarena, ne sono certo. Buon rientro, carissimi, una buona serata. E adesso vado ad accontentare l'amico Carlo da Verona, che ha il piacere di ascoltare una bella cumbia, la Suonami Band con Boom Boom. Ciao Carlo!

0: E il Nino Romanet Band sempre qui su Radio Sorriso, questo bel tango. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera, ma naturalmente in compagnia della bella musica delle grandi orchestre italiane. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.

0: da 3 kg in su, 11,99 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray!
0: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sorriso.
6: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 73 6680.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Vito con Ladro di Sogni, questa bella novità 2026, per ricordarvi anche un appuntamento davvero imperdibile. Sabato 29 agosto ci sarà la diretta a partire dalle 21:30 con Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana con il prespettacolo di Radio Sorriso a Cherubine in provincia di Verona. Davvero da non perdere questa diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, naturalmente diretta radio a partire dalle 21:30 Cherubini in provincia di Verona. E oltre naturalmente all'FM in questa occasione, ma in tutte le altre occasioni, naturalmente sapete che abbiamo una fantastica app completamente gratuita che potete scaricare sui vostri dispositivi e lì ci potete ascoltare, ci potete vedere su Sorriso TV e anche potete insomma vincere i biglietti che mettiamo in palio per gli eventi. Quindi è un'app completa, e dove potete fare un sacco di cose e soprattutto essere aggiornati anche sui nostri eventi. Quindi mi raccomando, scaricatela e dite a tutti di ascoltare Radio Sorriso, ma anche di scaricare l'applicazione. Vi ricordo che poi naturalmente siamo anche sui social, per cui ci trovate su Facebook, su Instagram, carichiamo anche i video su YouTube, per cui ci siamo ovunque. Non avete scusanti, Radio Sorriso c'è sempre per voi, per farvi ascoltare la bella musica delle grandi orchestre italiane, assolutamente. Adesso andiamo con un bel lento, Gigi Chiappini e l'Orchestra del Cuore con La Bandiera del Mondo.

Orchestra Lisoni con la Taranta, sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo con la musica, andiamo con un bel valzer, orchestra Lorenzo Polidori, il celibato.

Michele Ranieri, questa notte sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Sandra da Gemona del Friuli che mi manda la buonanotte. Buonanotte anche a te, carissima Sandra. Anzi, prima ti direi buona serata, però, e buon riposo. Grazie mille davvero. Sorrisini cari, è arrivato il momento dei miei saluti. Queste due orette sono piacevolmente volate come sempre. Grazie anche alla vostra compagnia e soprattutto grazie alla bella musica che solo Radio Sorriso vi sa regalare. E io vi ringrazio naturalmente. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda a sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera, e subito dopo di me, verso le 20:30 circa, ci sarà Elisa con Zona Cinema, l'appuntamento appunto del magazine del cinema. Quindi mi raccomando, non perdetelo, proprio oggi che tra l'altro si parlava di film, quindi stasera ci sta a pennello. E vi saluto, vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. E vi lascio con una bella rumba, Michele Rodella con Estasi. Ciao sorrisini, a presto!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 20:00.
6: Radio Sorriso Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Radio Sorriso.
8: Nord Italia diviso in due nella giornata di domani, sul nord-est stabilità con più sole e temperature in ulteriore aumento rispetto a oggi, valori di 37 gradi tra Veneto ed Emilia-Romagna. Invece il nord-ovest, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, più nuvolosità di passaggio e tra mattinate e pomeriggio anche qualche pioggia occasionale temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio!
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Dai all'università.

0: tutto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto sto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Sorriso.
3: È il momento di Zona Cinema.

Dance With Me. Apriamo così la nostra puntata di oggi, di questo giovedì, la puntata di Zona Cinema. Buonasera a tutti quanti da Elisa. Questo era un film tratto un brano tratto dal film Anna Karenina, film del 2012 diretto da Joe Wright, tratto dall'omonimo capolavoro di Lev Tolstoy, e protagonista è proprio Anna Karenina, interpretata da Keira Knightley, che è nei panni appunto di Anna, questa donna dell'alta società russa, siamo nell'Ottocento, che vede la propria vita sconvolta per amore. L'incontro con il giovane conte Vronsky, interpretato da Aaron Taylor Johnson, e al suo fianco troviamo il marito Karenin, che è Jude Law, e Domhnall Gleeson, che è quello, è Levin. Invece la storia racconta questa passione che poi entra in conflitto con tutte le regole, le convenzioni della società aristocratica russa, però Joe Wright decide di raccontare questo dramma in modo tutt'altro che tradizionale. Cioè, il film non vuole essere semplicemente la trasposizione del romanzo, non vuole essere un adattamento, diventa una rappresentazione nella rappresentazione. La società russa sembra vivere continuamente su un palcoscenico, e non lo dico a caso, perché tutto è ambientato in una sorta di teatro decadente. Come è stato realizzato, qual è la sceneggiatura, come è stato lavorato questo film, ve lo spiego fra poco. Prima però un po' di musica, che non guasta mai. Roberto Tagliani con Il cielo.

Matteo Bensi con Notre Dame su Radio Sorriso. Allora, stiamo parlando di Anna Karenina, film del 2012. Vi dicevo che tutto sembra un palcoscenico. La sceneggiatura è firmata dal drammaturgo Tom Stoppard, che affronta questa difficilissima impresa, cioè trasformare il romanzo di Tolstoj, che è uno dei grandi classici della letteratura, in un film. La particolarità è che Joe Wright, il regista, dopo aver ricevuto la sceneggiatura, ha deciso di non modificarla, ma di cambiare completamente il modo di mettere in scena questa sceneggiatura. Gli eventi sono trasferiti quindi dal mondo reale ad un mondo che è finto, un mondo teatrale, e quindi la regia gioca continuamente con il linguaggio teatrale, le scenografie che cambiano proprio davanti agli occhi dello spettatore, i personaggi che entra ed escono dalle quinte, queste pareti che si spostano. La scelta non è soltanto una scelta estetica. Per Joe Wright questo teatro rappresenta la società aristocratica russa, elegante in superficie, decadente ormai consumata dall'interno. E quindi un teatro decadente può andare a sottolineare questi aspetti. Parliamo poi del cast, parliamo dei costumi, parliamo delle riprese, perché ci sono tanti piccoli tasselli da approfondire. Ma lo facciamo dopo un po' di musica. Marco Cimarelli con la voce di Silvia, ancora noi, e poi altre curiosità.

Fabrizio di Accademia, lacrima lucente. Stiamo parlando di Anna Karenina, il cast è guidato da Keira Knightley, protagonista già collaborato più volte con Joe Wright in Orgoglio e Pregiudizio, in Espiazione, mi sembra anche in Seta, tratto dal film di Barico, altro film splendido che io adoro, è un pezzo che non lo vedo. Accanto a lei ci sono Jude Law, Aaron Taylor Johnson, Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Matthew McFadden, Kelly McDonald, Ruth Wilson, sono tutti attori che io vi cito, magari non li avete presenti tutti a livello visivo, però sono tutti attori famosissimi. Un ruolo fondamentale lo hanno i costumi sono firmati da Jacqueline Duran, che non cerca una ricostruzione storica rigorosa, lei vuole raccontare il personaggio e farlo, lo stato d'animo, quindi farlo attraverso il costume, cioè partendo dalla moda russa degli anni 70 dell'Ottocento chiaramente. Duran inserisce elementi ispirati all'alta moda francese degli anni 50, quindi l'obiettivo diventa quello di sottolineare che Anna Karenina è una donna moderna e quindi vuole darle una silhouette immediatamente riconoscibile, diversa da tutti gli altri personaggi. La maggior parte delle riprese è stata realizzata negli Stepperton Studios vicino a Londra, quindi all'interno dello studio dove è stato ricostruito questo enorme teatro decadente. C'è anche qualche esterno, ma è tutto ambientato, diciamo, a Londra. Queste sono le location che sono state scelte. Siamo arrivati ormai alla fine, sì, di questa puntata. La prossima parleremo della musica, che è molto importante perché ha vissuto tutto come in teatro, ne abbiamo sentito, no? Un pezzo. Parleremo del successo, insuccesso, qualche altra curiosità. Tutto questo però sabato a partire dalle 20:30. Non mancate assolutamente.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21 e 10 minuti.

0: Market aderenti e online.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai

0: scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 22 e 3 minuti.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: mamma.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 23 e 4 minuti.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sei...
8: Va! Sono andato da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449€ a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Sorriso!
1: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: di notte c'è Radio Sorriso. Ascoltala anche tu.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:00.
2: Ben trovati in redazione, Mauro Baldan. In Iran il ministro degli esteri Araghchi ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dello Stato con altri paesi. Questo dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. A sua volta Trump ha annunciato che la Marina ha rimosso tutte le mine nello stretto di Hormuz, avvertendo tolleranza zero per chi ne posizionerà di nuove. Un detenuto di 38 anni, Marco D'Angelo, messinese, è riuscito ad evadere dal carcere di alta sicurezza di Augusta, Siracusa, scavalcando il muro di cinta. La fuga risale al pomeriggio del 25 agosto, ma l'assenza sarebbe stata notata solo successivamente. L'uomo scontava una condanna a 11 anni e 8 mesi per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La procuratrice Sabrina Gambino sottolinea che è in atto una crisi di sistema degli istituti penitenziari. Nelle sale cinematografiche italiane viene distribuito Ship in the Box, diretto, sceneggiato e montato da Hirozaku Koreeda. La storia, ambientata in Giappone nel futuro prossimo, si concentra sui coniugi Komoto, un'architetta e il presidente di un'impresa edile, che dopo la perdita del loro figlio scelgono di adottare un androide dalle fattezze di bambino. È tutto.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

ed è perciò a una donna divorziata io non riesco a dire no. Sì, capisco, tu sei libera e fai tutto ciò che vuoi, ma un

Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.